Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf, ed asch semna ein di mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scuverta.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte surora. Ma l'ursum brives nu pon impedir alla lüne de crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da più competenze in connex con extremism violenza. L'Israele di Libanon prolungasse la pausa da combat in condizione ed intanto che la milizia della Hezbollah terminasse tutti i combat. E dozzesi per parte sulle gli fil su entremezzi di contrasairas forman d'entanto nivels e di comenza a plover. Qua mo trais del tema strapping up per vus oz la sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di abitius essas dalla partida. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, quite nor la veglia del Consiglio nazionale. La Ciombra Gronda approva la revisione parziale della legge corrispondente con 100 dindes contro 40 vus e 20 abstenzions. Questo entra in debatta da bunumain 4 ore. Stils Burgais an Safat Valair. Mesire da surveillar, scoilte dlar discurs al telefon, doen in l'avenir, era esser possibles en il combat contro l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulettamain lubides si se tracta da terrorism, spionage u attaccias in infrastrukturas criticas. Sco proxim sa facente il cusedels centuns cun la facenta. En connex cun terapias contra il cancer e gartegia da far in important pass in avant per curar metastades d'ossa. Contribui a era in a partizion specializada dell'Ospital Centunal da Coira. Il mardi saira il studi veni presenta alla ASCO a Chicago il pli grand congress d'oncologia del mun.
3: Il centro della prescrutazione de diversi spitali svizzeri staus il medicament denosunab importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Con dovral medicament mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha exact il medem effect sco con dovral medicament mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spitali svizzers, dentro quel il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Coira. Alexi Beseglia, Redaktion Coira.
2: L'Israele e il Libanon hanno convenuto di prolungare la pausa di combat, che è sorta di una dichiarazione comunabile. Sa convenuto en in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminasse il combat e si ritira dal territorio nel sito del Flum Litani, ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah sette una bit faccia parte del discorso a Washington. Venti dus de cercladur volen l'Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. En el Stadis Unitz a la Chiasa da Representanza approva una risoluzione che doa franar la guerra en l'Iran. Il risultato della votazione sta fit strech con 215 contro 208 vus. In a maiorità strecha ai era da per quel che 4 republicans han vujà contro la gir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione na fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco signal politic. E la pretende da Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso na declara bec ufficial ma in la guerra u autorizesce in azione militare. Sco proxim decida il Senat americano in Chausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon in primi da medias important en giornalistas e giornalists svizzers its con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism da migrazium nan surveni il magazin online Republik ed il collectif de recerche turiciais VAV en semen con il medium grec Solomon. La recerche premiada con 10.000 euros veves scuvert relaziuns non possibles en chams de fugitivs in inslas grecas, a comunicia l'organizazione del European Press Prize. Quest premi vala sco in a sort premi da Pulitzer europeic. Con quater il sport balapè en la seconda liga regionale a il CB Domet Persier saira a Chiasa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god videl destinde Domet che vien relega e dat en la proxima stagione en la terza liga. E tennis, il giugader de tennis italian Flavio Coboli ha per la prima giada in sia carriera contengi il mezzo final di un turnier de Grand Slam. Al French Open a Coboli guadagna il quart final contro il canadese Félix Auger-Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzo final dat Flavio Coboli de Maun contro ses compatriots Matteo Arnaldi. Letz ha potuto fare il passo nel mezzo final per quel che sed a ses avversari il italian Matteo Berrettini a Stuidarsi per via di una blessura. In l'altro match finale dat il Tudesch Alexander Zverev contro il Czech Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si malgrado singles nivels per part sulle lieve nel decorso del suo mesdì e la sera si formano l'ora di più nivels e di comincia a plover. Il confine di Naif si abbassa la notte in 2 mm, locale in 1700 m. Le temperature maximali sono in la regione di Cuira 34 gradi, in sur selva 37 e 21 ed in lenti di notte 16 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La domanda als quater de Cercle dur ni in sa edi di cien chun conta chun de quei on. Per certs e oz in di liber, firau, sonchel crescht, den ton al grijun, mo en parts. Per biars e biars, ai pai a tutina nom oz alla lavur, sco mince di, io spero che vus vesen che den bain quella demon, en porto burco al microfon per vus, Anneslina Quinter, divisel in a fetch biala, divja. Sono giù in quel domani con musica di Taylor Swift, Shake It Off.

0: Harry Styles con American Girls ha procurau per un qual segn de demanda ed è reacziun. La Lia Rumantscha ha comunicau el mardis che Marcus Solinger ha d'abandonar siu posco secretari general. Ad esce ha, per esempio, Clemens Berter, in dels delegai de la Lia Rumantscha e deputai del Cusei Grondic.
1: Il motivo sa gli chi dati una nuova strategia, non se n'abbiamo un po' di strategia, ed in quel senso non si trova né, e spicchiamo naturalmente sin nuove informazioni.
0: Et è per Aitabiert, ma dem moment delegata a deputata ai la nuova stau in sorpresa. Ni forse per fin a un depli.
2: Quais fitch difficil, fitch puccia, e ges per fin, ed es una catastrofa, perché c'è in usa precis c'è ci descapita, e quai ci nus sa, quai da natural andit, speculazions, c'è es stat, e fin tant ci noven comunicia, clair, avert, sincer, sunt quelle speculazions un grand don.
0: Pel moment resta la Lia Paia senza in secretaria generale in secretaria generale. Als vein de circladur dati lu a un'inimidada lu vengen als delegai e las delegades at eleger in nief presidi. De pli reaktions sin quella relaxada am fleis del reminent etnus alla reit sin rtr.ch insomma in a buona adressa per a dinere stasil current. Quacau e la Gabriela Cilmi, Sweet About Me.

Nova musica da Dada Ante Portas, Only In It For The Money. I ai 25 gaule 6, forse gus drus on in tic motivazion perots, forse da di in tic giudò, fa in tic sport au no zanzu cu, ni insomma, des rovni un pau schlonsch per quei di. En schedin cas dat ia dina puspe questions che fan di per di causas, kin stat tot sil ciao se demanda co demonial cirp, insomma quei. Ad in exempel ai Joyce Hübner. Ella ha 10 Messi in ihr Rekord mondial. La donna de Berlin, ein umnadem in Curida, 367 Marathons. 367 Marathons, a quei in di Swenter Lauter. Vuol dire 367 dies al tag mincia di 42 km. Vargi non dici, poi a mincia soli sulle di, un porto bulle aura a co ella se sentiva in Marathon. Os podesse straccia messi in record, e faci quei sura schilung temps, os senza una fantic pausa. Na. Joyce Hübner, letzte specie os bussim lun jutok zci autrem prova forse drom per quei record. Prova lu forse un gada metter si in nief, na ella volos propi curer tra minche mercau en tiar tu destia, a per quei ei sei fine mira os de fa en tot 491 marathons en 491 dies. Yeah. Wusste es nur zu fahren in Marathon, ma forse quei die dau tut in tic in Stausch per quei die dort, ci sa, die wischle mit Kass in der Bella Djevija.

0: Vegnum es la seat cross in nostras ondas a tutti non inni lauter ca liberots. A lui si edina bien des ve cioi fa Laura. Jetzt moren si diesco proxim, avon dati denton novitats cun Olivia Christen.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari a scuola nor la veglia del Consiglio nazionale che approva la revisione parziale della legge corrispondente e va per mesire a sorvegliare che deve essere lubidas en il cubant contro l'extremismo violent. En connex con terapias contro il cancer è già da fare un importante passo in avanti per curare metastases d'ossa, contribuì a eri una partizione specializzata dell'ospital Centunal de Cuira e va per un medicamento che in sposcoi para era dar mo mince 12 gemnas in stal mince 4. L'Israele di Libano non ha convenito di prolungare la pausa di combatt qua risorta di una declarazione comunabla, sa convenita in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington, a comunica il Ministeri dell'Exterior americano.
0: La meteo. Oggi è così per parte su Liv. Il decorso del dia si forma lui di più nebles ad incontro sera, anche a plover e qui per parte intensiv. Al confine di Neuf si sbassa lui la notte sin 2.300 metri sul mar, lor calme ne sin 1.012 metri. Le temperature maximali in oggi, la regione di Quera ter 23 gradi e la surselva dati dentro di Siat toccan 25 gradi e la lenge di Nauta toccan 15 gradi.
2: RTL Credibel e simpatic.
0: Ci vi giungo bella mese amna forza, ma reisus edgist em vostra schediola de caffè a jois. Ah, fai venire non avon mai, quei Wake Me Up da Avicii. Bella Givgia.

0: Andrea Berg kun die Gefühle haben Schweigepflicht. Ihr inne Tiara Casauda trinet las Piveies del Mon, ein Konoschente per Alvin, cada Pivarga och meli ons Tradition appelas Bialas Contradas. Den quale fidenus os inviadi.
1: RTL Impuls.
0: Tutine forse in teare che biars an boschi se venzi le radar la Georgia de vart al viadi en quella teara dentro l'Europa all'Asia ai Giana du Schletta viaggiada ad oz vai per ina biala vesta che la ha se viu gudì en siu impuls.
2: Ster sulla bunura es una tortura, se vi un'altra notte con poch sön in questa tenda fraide mezz las montagnas della Georgia. Il spass finter la tenda de ce de fö sunt precauts, dum attenzium de nus lischir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepar la buja mezz ui las pels. Dercio sun il ultima de la gruppa ci despronta. Nus partins, nuf zens nienci un meter. La ciera es bassa el vent boffa, ma nus gens e gens ur muats e de pü muats. Ce va duas urs ans ferments per nossa seguanda posa. Em volf de la gruppa, cammino in tocci in avos per fare un pisch. Ed intent c'è un co, in gran mugida, col ciul be poch centimeter sur la naif, a spera de devrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart della val. E c'è montagnas c'è que sun. In fra poch temp sum las nuvlas da vent, la ciera sparida, las montagnas dappertuat intorn me. Wow! Precis per quis motiv venia in montagna. Per fare il pisch con bella vista. A voi in avent, pass per pass, finta il pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnas amperti in pisa mainz, ed es un cosi. L'ora es una bellezza, la vista es incredibile, natura sul vege, montagnas imposantes, lunge e large, niente orma un nuvla. E pilla marendor de la buja, co gust la simple manch bger melder. Precis per quis motiv venia in montagna, per ferma renda, cum bella vista.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da più competenze in connex con extremisti violenti. L'Israele di Libano prolungasse la pausa da combat in una condizione edentante che la milizia della Hezbollah terminasse tutti i combatti. Ed oggi si prepara sulle lievi, su entro mesi di contrastare la forma di tab nivel e di comenza a plover. Come tra i temi, ci appena per voi oggi la SIAT. Mio nome è Olivia Christen, benvenuti a Bicius Esses della Partida. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, tenor la veglia del Consiglio nazionale. La Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti al servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 in abstenzione. Squai so entra in debatta da buono main 4 ore. Il Zburgais Anna Safac Valair. Mesiras da surveillare, scuelta dell'ar discorso al telefon, doen l'avenir era essere possibile in il combat contro l'extremism violent. Fin os in talas mesira sulette main lubides, si sa tracta de terrorism, spionage u attaches in infrastructuras criticas. Sco proxim sa facente il cusedels cintuns con la facenta. En connex con terapias contra il cancer egerte già da fare un important pass in avant per curar metastases d'ossa, contribui a erina partizione specializzata dell'Ospital Centonal de Cuira. Il mardi sera il studio veni presenta alla ASCO a Chicago, il pli grand congress d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrutazione de diversi spital svizzers e stausel medicament denosunab importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Quando avrà il medicamento mince 12 anni, sei si musau, che la terapia ha exact il medesimo effetto quando avrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spital svizzers, dentro quel il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Cuera. Alexi Beseglia, Redazione Cuera.
2: L'Israele ed il Libano non sa convenire di prolungare la pausa di combat che è sorta di una declarazione comunabla. Sa convenire in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesse il combat e si ritiri dal territorio e nel sito del flum Litani, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah sezza na bec fac parte del discorso a Washington, il 22 del Clador volen l'Israel ed il Libanon continuar con il discurs direct. En el Stadis Unitsa la Chas de Representanza approva una risoluzione che doi frenar la guerra contro l'Israel e contro l'Iran. Il risultato della votazione sta fit stretch con 215 contro 212 vus. In amarità streccia ai da per qualche era quattro repubblicans han vujà contro l'agir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione affraina bec immediat la guerra e la vala per intant sco signal politic. Ella pretende da Trump Trump che ritira le truppe dall'Iran, se il Congresso ne declara bec ufficialmente la guerra o autorizzesse in azione militare. Sco proxim decida il Senato americano in causa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon, in primi da media importante, en giornalistas e giornalisti svizzers itz con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism da migrazione han survenil magazin online Republik ed il collectif da ricerche turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La ricerche premiada con 10 mili euros beve scoverde relazions non possibles en champs de fugitivs sin insles grecas, a comunicare l'organizzazione dell'European Press Prize. Quest premi vala sco una sort premi da Pulitzer europeic. Per il sport balapè. In la seconda liga regionale ha il CB Domat pers ir saira chiasa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na gud vidal distinde Domat che ven relega e dat in la prossima stagione in la terza liga. Ed il giugader de tennis italian Flavio Cobolli ha per l'emprima giada in sia carriera contan Gil Metz final di un turnier de Grand Slam. Al French Open ha Cobolli guadagnato il quart final contro il canadais Félix Auger-Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il Metz final dat Flavio Cobolli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza pudi fare il passo nel Metz final per quei che ses avversari, il italian Matteo Berrettini, astui d'Arsi per via di una blessura. En l'altro Metz final dat il tudeste Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve nel decorso del suo intermezzo di forma l'ora di plinivo, se contrasaire comincia a plover per parte intensiv. Il confine della neve si abbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200. Le temperature maximali in la regione di cuore tra 23 gradi, senza sur selva tra 17 e 20 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Jetzt steht der Wurz vor der Staus. Ihr Integpidit alerta, weil es vor dem Rau Integral Firmament ein Viewal Grijun? Hä? Kodo jetzi? Ja, ich dat in Grijun, ke via jesche si lonch sur nus ein Univers. Tjenin, a kakwe pusseuvel, u disgau en kurzentr duskens uns, miu nom Anneslina Quinter, die Vigeline Biala, a Pacifica, Djevdja.
1: RTR. Danus, per vus.

0: The Promise, The Kings, Elliot. I avien da ans neues si ina montagna, quae sa esser bi, sa esser streng, a cofa si cun curer zu neus in inculm, diepels biars alles biars vignets, matei pitost bo en demanda. Queste fin diamna ein als campionatis europeics de exact quae sport a quae a Slovenia. Ad ine ca sa sa participa ai Florina Eichholzer de Zernetz, cun ses 43 ans ai quei siu un prim campionati europeic della carriera, propi in moment special.
1: Mai da quei son bleri, è proprio special e non sa proprio ce ci aspetta, ma è un prudo fare il milder e per mai dare il più bler possibile e loro vecchiaini, io le si, hai, ma l'experir con, io vien proprio con plagiare queste maestranze e hai, ma l'experir.
0: A tutina, a è ella in fine mire per se scorse a quals campionadis?
1: Ella è semplicemente la partenza con plagiare e Claire, ella è sempre scudina da dar tutto proprio al milder per mai e hai, c'è venuto il bote di genere da tutto più non rivi e loro sono contenta.
0: Al curer e la montagna professional era bo propi planisau. Ella ha fatto pliras curses e la regiun mo paiagem plage. E quei con feci buns resultats a scea ca ella nazionale svizzera venide attent sinella. A quei tot per quei che la carezza al moviment e la natira.
1: Per me è il sgalò per pure libertà. Io ho macciato libri, se può essere ora in la natura, e sono contenta con la reina.
0: Se senter de curer sco in regina, se quoi e buona motivazione lo sai o ebo. Florina Eichholzer vien a di alla partenza al campionato europeo, can c'è venne vende de maun ad ella e lu della partenza alla domenica.

0: Milün cun The Gift, musica svizzera caus in nossas ondas. Milün, ina de quellas che se presenta lu fin fenadur a Jopener Lumnezia. Qua vad Anton ogni moment, os marenzi negatia chi dat oz de nief cun Olivia Christen.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari a scuola nor la veglia del Consiglio nazionale che ha approvato la revisione parziale della legge corrispondente. I va per mesire di sorvegliare che doain era essere lubidas nel combat contro l'extremismo violento. In connex con terapie contro il cancer, è gartegiato fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuì a era in una partizione specializzata dell'ospedale cantonale de Cuira e va per un medicamento che in spostoi para era d'armo mince 12 gemmes in stal mince 4. L'Israele di Libanon ha convenuto di prolungare la pausa di combattimento che è risorta di una dichiarazione comunabile. Ha convenuto in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
0: La meteo. Oggi si prepara sulle IF, il decorso del centro mesdì si forma lo de plineblas ad incontrasera an Xavier Plover e qua prepara intensiv. Al confine de Neuf si sbassa lo le noc giussin 2.300 metri sur mar a localma in essin 1.200 metri. Le temperature maximale in Oz e la regione de Cuera ter 23 gradi e le surselve dati denter di siat tocken 25 graz ad elendi din alta tocken 15 graz.
2: RTR Danus per vus
0: in abiala djevdje djevijel.

0: Las novitats da RTR.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire de pli possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso de pli competenze in connex con extremismo violent. Gli israeli di Libanon prolungeschen la pausa de combat in una condizione edentant che la milizia della Hezbollah terminesce tutti i combats. E dots, e si prepara sulle lì, fil centro mesdì e contrastare se formano dentant nivel se di comenza a plover. Come trais del tema, stiopino per vus oz, la zoc. Mio nome è Olivia Kristen, ben di, e bici essas della partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari. Quai tenor la veglia del Consiglio nazionale, la Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti il servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 abstenzions. Quai so entri in debatta da bunuma in 4 ore. Il Sburgais an Safaci Valair. Mesiras de surveillar, sco il tedlar, discursa, telefon, doen el avenir er esser pusaivels en il combat contra l'extremism violent. Fin os en tales mesiras su lettamain lubides, si se tracta de terrorism, spionaja u attaches in infrastructuras criticas. Sco proxim se facem til cusel dels cintuns cun la facenta. En connex con terapias contra il cancer è gartegià da fare un importante passo in avanti per curar metastasas d'ossa. Contribuì a erina partizazione specializzata dell'Ospital Centunal de Cuira. Il mardi saira è il studio veni presentà alla ASCO a Chicago, il pli grand congress d'oncologia del mondo.
2: Il centro della prescrutazione de diversi spitali svizzeri è stato il medicamento denosunab, importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Con dovrà il medicamento mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha esatto il medem effect sco con dovrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quei nuovi studi è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spitali svizzers, dentro quels il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Cuera. Alexi Beseglia, Redaktion Cuera.
1: L'Israele di Libanon non ha convenito di prolungare la pausa di combat, che è sorta di una declarazione comunabile. Ha convenito in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione è che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminasse il combat e si ritira dal territorio e nel sito del Flom Litani, che comunica il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setzana bec fac part del discorso a Washington. Il 22 de circladur volen l'Israel e di Libanon continuar con il discurs direct. En el Stadis Unitz a la Chiesa da Repräsentanz approvai una risoluzione che doai franar la guerra contro l'Iran. Il risultato della votazione sta fit strec con 215 contro 212 vus. In maioritat streccia ai da per qualche era quattro repubblicans an vujà contro la gir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione na fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco signal politic. E la pretende da Trump che il retira la truppas dell'Iran, il congresso na declara bec ufficial ma in la guerra u autorizescia in acción militara. Sco proxim decida il senat american in chausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon in primi de medias important erano giornalistas e giornalist svizzers itz cun las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism de migration an survenì il magazine online Republik ed il collectiv de ricerca turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La ricerca premiada cum 10.000 euro aveva scuvert relazions non possibles en chams de fugitivs in las grecas a comunicar l'organizzazione del European Press Prize. Quest premi vale sco una sort premi de Pulitzer europeic. Per il sport, Balapè. In la seconda Liga regionale ha il CB Domat Persir sair a casa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god vidal destin de Domat che veng relegà e dat in la prossima stagione in la terza Liga. Ed il giugader de tennis italian Flavio Cobolli ha per l'emprima già in sia carriera contangi il mezz final d'un turnier de Grand Slam. Al French Open ha Cobolli guadagna il quart final contro il canadese Félix Auger alias Sim con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzfinal dat Flavio Cobolli da Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il pass nel mezzfinal per qualche ses avversari. L'italiano Matteo Berrettini ha studiarsi per via di una blessura. E l'altro mezzfinal dat il tudesco Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
0: La meteo.
1: Onze si preparano sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di formano l'ora di più nivelli, se contro sera comincia a plovere per parte intensive. E come fede naive si spassa la notte, sin 2300 metri, local sin 1200 metri. Le temperature maximali sono in la regione di Coira per 23 gradi, in sur selva tra 37 e 21 ed in legge di notte per 15 gradi.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Anchever di kun RTR Biko Aschel accompagnavus Otzenemaun al microfon Ernest Line Quinter ad ca bo anchever que di per exempel kun nova musica. Sco la proxima che nos emperont ca per vus quei ei Leonie a Callum Scott kun Stay. Bi share vus steis sin quella frequenza.

0: dat ist go adina caus in nosos ondes in tec pitard. La canzun che si davus ad Anton Giavijau pel di de dots ai è ina che se ves ia prau an prau e la rubrica del sempre vert.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ja, no, mia net grand. Ja, sono un Steyr. Ja, ma già vius un talk da Janis Joplin, me and Bobby McKee. E per cui dici, ma già vius una bellezza da time. E domani una grande festa come si avviate ci in Cresma. Una bella festa di famiglia e tutti insieme ci dalden radio o se erano best dits da recreazione e ci dalden al bel tempo.

0: Summer of Love. Ajon, si sont siat. Flower power. Exactlo, meine Sus.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì?
0: Ed ha probabil strusch in hit gai aschi in conoscenz per quei temps. Ed probabil strusch in cantadur aschi in conoscenz sco ambassadur sco Scott McKenzie, suchtot cul hit San Francisco, el hit che diventaus quels dels affons delas flures. Scott McKenzie setz eredenton setz mai propi in hippie, sei a veste si la societat era fitch realistica. El era in character sensibel, in a persona psichica men fragile ad apitiu sentire veta de depressions. El steva per quei es events enterprises assets ad a siu agien success, su enter siu hit al per exempel refusau de diventar co member de The Mamas and the Papas ad alu debot da o in album The Voice of Scott McKenzie, ca lupu propi funzionau. A schei ai el restaus in One Hit Wonder, denton propi in cun ina canzun ca io not spicken conoscenta, quei Scott McKenzie cun San Francisco.

0: Iai, scoiai, musica romancia da Katia Wolf, Marius De Florin a Snook. A tos dati novitats con Olivia Christen.
1: En il grigiun eran pli paucas persunas senza lavur il match. Comparaglia con la vriglia, il dombra da disoccupazza riduzì per adunt 14% sin 1.531 persunas, come sono le cifre pubblicate dall'Uffizi per Industria, Mastern e Lavur. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, scuotendo la veglia del Consiglio nazionale che ha approvato la revisione parziale della legge corrispondente. I va per mesire di sorvegliare che doen essere lubidas in il combat contro l'extremismo violento. L'Israele di Libano non è convenito di prolungare la pausa del combat, che è risorta di una dichiarazione comunabile, sa convenito in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
0: Grazie, Olivia. La meteo. Oggi è si preparato sulle IF, il decorso del suo mese di se forma lo di più neblas ad incontro sera in cui vi a plover, a quel preparato intensivo. Al confine del 9 si sbassa, la notte sin 2.300 metri sul mar, localmente sin 1.200 metri, la temperatura maximale è oggi, è la regione di Quera, ter 23 gradi, e la sorselva dati d'enter di siat toccan 25 gradi, ad all'engine alta toccan 15 gradi. In a piala, Givja.
2: RTR. Dalla Damau alla Saira.

Musica del 1985, Dire Straits con Walk of Life. Elle pins, el dat energia, vinfats con alta pression, adiovesos nuota nui disin na quei bu al giuc ce causas, tog entrelez vai un indec moment quella proxima canzun, a zwar Sabrina Carpenter con Espresso.

Pinar poi open air Lunezia 2026 la curontavla edizione Caliuc la fin fina dur. E ci sa forse se vous en sets già pinai mentalmente mainz ma se bugiene tet lampa du quella musica al sulet che manca forse on vous in biet. Die Lu dati trnus elereit in a buna chance. Sin rtr.ch dati nominalement 12 biets de VIP per opener de Gudinja per se participar. Trovais us entsetz mo in a biale regurdientia, in a fotografia, vies moment de opener. Trmetter, quei moment, se weis en tockels 30 de zirkle dur, paia bie bien in mainz weis peda de schweaun in gatrals albums, allo lanciata fanadur, vin tracciala sort. Bien klitsch!

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En il Grischun la quota de disoccupazione si riducida il match. E la regenza adattesce le contribuzioni per chance de protezione de Montaneras. Come dus dels temas, oz las nov, mio nome è Olivia Christen, biendi. En il Grischun erano più poche persone senza lavoro il match. Con paraglia con la vriglia, il numero di disoccupati si riducì per rond 14% sin 1.530 persone. Qua mossano le cifre pubblicate dall'Uffizio per Industria Masterni Lavur. En il Grischun la quota di disoccupazione uscia si riducida il match da 20,6% sin 1,4%. Guarda, sur l'intera Svizzera il numero di persone senza lavoro medemamente si riducida da 142.900 sin da 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è del 3%. La Regenza Grischuna riducesse puspe lur contribuzions per chauns de protezione de Montaneras. La Regione è che la Confederazione paia puspe de pli, ai nomi in comunicazione della Regenza. Per il zons 2026 en fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals de radont 1,7 milions francs. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions. Quests daner survenien els possessurs e las possessuras de chauns de protecziun de Montaneras e l'Union Svizzera de chauns de protecziun. L'Israel e di Libanon ensa convegnits de prolungar la pausa de combat qua resorta d'ina declarazione comunabla. Se convegnits en ina delegazione libanaisa e d'ina delegazione israeliana a Washington. La condizione saia che la milizia della Hezbollah pro-iranaisa terminesce ils combats e se ritira del territorio nel sito del Flom Litani, a comunicare il Ministeri dell'Exterior American. La Hezbollah setzana bec fac par dels discorsi a Washington e els 22 da cercladur volen l'Israel Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. Grazie als marciats d'actias che prosperescen e cresci fermamein il club dels milionaris. L'an passato avevano pli che 25 milions persone in entir mon in facultat che ins po investir dalmein 1 milion dollars. Questa è buonamein 2 milions persone de pli che l'an avant resorta di una recerca dell'interpresa de conciliazion Capgemini. La facoltà dels Richs sin l'entir mund è crescida per buonamein 9%, sin de pli che 98 billions dollars, quae monta in record il pli gron augment en taifer inon.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di so formano l'ora di pli nivels e contrasaire comenzi a plover per parte intensiv. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, local in 1200. Le temperature maximali sono in la regione di Coira 33 gradi, in sur selva 37 vengin ed in legge di notte 15 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Treis vergaules nov. Al Mikrofon per vus Anneslene Quinter. Saveves vus che ne canzun in auriculin per tudest orvum sarasta pliras ures adins al ciao. Ad en media resta in ne canzun 15 tocken 30 minutes. Alla prossima, let's ai probabil ina de quelles che vengono cura sventer.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Al sin Zambugianella, auters nuidis, per scisel già os per tut quels e quelles can. Quella la prossima mesura che va bu pliodil ciao. Tons and I, gundens manchi.

0: Tons and I con Dance Monkey. 30, 64, 80 ad 87. Quenels anniversaris che nos ven oz a l'ura de gratulazions. Ascien oz gratula a Cornelia ca Thomas de Valsumvic ca festivesch oz siu 30 avel anniversari. Jakob Frener de Castrisch ca oz 64 ons. Pauline Müller de Zernetz ca in redondo 80 ons oz. A Margreta Mon de Cumpedials ca oz 87. Ad els ed elles cordiala gratulazion.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Se capesce se vese vus, a un fa gratulazions da Meselina, ter Sergio Guetch è l'ora de gratulazions. Vus vese d'entone già telefona os. Se non lo c'è, ven vece c'un 30, a zwarsch vus leis regala la Cupina dat RTR den si cica oz anniversari. Non lo c'è, ven vece c'un 30.

0: RSN gratulà a Dedit Kaya Kop de Sameden, qui complisce 95 ans. Il te vujar tot el bun, plera samda amo, il te la posa jo dar, kus bel di con sia famiglia, e ella fa crea mitja di la spaziata con una de sia figlia, so sia figli, e desa mo bene in chioma. I ege vus un bel di e tot el bun. Il na gran plaser che son rivada tras per la copina.
1: Grazie, Fetch. Fetch, beaz, te vis. Kunde vante tu nans, minche di una speciada koi e minche kas Fetch bi.
0: Qua, si, qua
1: sa ere. E tu sai vala
0: sa. Qua es, si, ella es sonamo ab energia e vuglierà far minche di qua es bun.
1: Jetzt bin ich in der Welt, na kinds po mit deiner Gia. Fetch bi. Also wo es bune ze mitches ni den und sind kunn ich wos?
0: No, ich kenn jo el es la sorte mia cugnada.
1: Ah, okay.
0: Ja. No, non sind mitche tant, also find ja in paar püder arma pü bot wenn ich kontra mitche tanti. Sperain de den sie tarder chei ne jade.
1: Ja.
0: Jo va jo val so.
1: Forse che l'audio di Jose è la radio, lui vai forse lo che giunge, lui può spiegare a 5 anni, sento papo.
0: Sì, senza otter, sì.
1: Tutto mattino sveglio, Bugiana, della la cupina.
0: Niente, grazie.
1: E grazie, fegge vus.
0: Un bel dì.
1: E grazie al Simeon, di
0: vi giù a vus.
1: Adia.
0: Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il buon angiadino a scuola. Il buon con acqua minerale. Onengiadina.ch

0: Musica da Somber con Home Wrecker. I ai veniu ventin vrigaulas nova deo prem plan planet cum iau o del studio per Sventer e Sergio Guelch già arrivaus che so prenca Sventer, bien di. C'è specie?
1: Forse conoscete voi altri che la situazione con prezzo da citrone da bio e dovrete becci tutte le citrone e io vado bedei che quelle en da me fa. Precisa l'ono a ciglia da cedere da bio e da cea sen la citrona, quella parte esperta ne da mefa. C'è far per evitar tala mefa sen citronas gianza si velas dis e oz eren tip da concert per questa sera. Il è in concert del tutto faccio special del cor sur selva. Quel o non da manciam vidò ad un concert comunabel in cor da etma. Canada.
0: Interessant.
1: Vigna ad esser special, perché els dus cors sarò che lir nun am lidabel pil publicum probabel il cor sur selva concertesce con un cor da Edmonton, quel concerte an Clostra, a Lyon, questa sera alla seta mesa, davart quegli discurinza, oz anche avant la sendas.
0: Tuna fec interessant, se vuste es bei Wie wann wird Londer losrennis todels Details der quals Themas. Mir no mehr anders Lene Quinter, bei meinem Thema ist Brenner Gumiau, Brendi Pacific.

0: John Wright, sto nomaregna in Svizzera, ils hits ter RTR per ci vosa Givgia, eren hit Roxette, il è in carta las dish.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: A bonzer la valetta da 60 francs, anti jackpot, kelz, savez gudanier, schigarteggia da angevinar la ciosa. Che la ciosa ci cerciagn, vign da screccia usceia.
3: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in ina direzione. La ciosa vien da temp a temp, mi da da or.
0: Ci lasse provare da angevinar 0800 20 25 30, ci cerciainza i giuignoz per bonzan la valetta da 60 francs RTR ceciosas.
4: Bendì, che vuoi bea vencin, Dion?
0: Bondè, bea vencin, ci cerciainza.
4: Io un provo cul mossa via.
0: Il mossa veia, dat sirtat. E el vo angal anena direcziun e vin da taim ba taim mi do or il Mosaveia. La prima proposta da dozi il Mosaveia cercianza bec.
4: Bo, lui studiante,
0: no? Gent, bella Givgia, bea Vanzin, grazie dalla partecipazione. Proposta numero dos, ci les er pruar RTR ceciosas.
5: Yep. Bien di, Bonetti.
0: Bonetti, Jovita, suppongo.
5: Iavo, che nao.
0: Jovita, Bonetti, c'è dat il danof?
5: In turbina, vesiudec.
0: La nuova proposta in turbina da dava. Cercianza la turbina da dava. Scunizza se anche la proposta.
5: Spontan, venu in de main.
0: La
5: bitina turbina va dina se la medema var. La o dat se girtat che nu svain elettrica dina.
0: E vien da time ba time per mi da or.
5: Sto ni mi da ora.
0: Eba.
5: Ni sel minds de quelles. Alles nis kunst di de quelles.
0: E tu tegna? Cercianza irbec la turbina da dava. Grazie della proposta, Saleitz Jovita Bonetti.
5: Grazie, ciao.
0: Proposta numero 3, 0800 25 25 30, RTR ceciosas.
6: Sì, buondì Sergio, qui è Daniel Reagan.
0: Buondì Daniel, i dati da Gudanier Bonza alla valetta da 60 francs. Stupendo.
6: È tipine als Franz.
0: Ils Franz. Ils Franz datan siertat, von angal an ina direzion, ils Franz vignan da time ba time midos or. Ils Franz cercianza erbec, Daniel Weger.
6: Bon, grazie.
0: Grazie, bella Givgia. Anca dus chances dati gliots da ampruar da Gudanier Bonzan la valetta da 60 francs, la ciosa dat siertat, la ciosa vo an ena direzion e la ciosa vin da taim ba taim mi dada or il Mosaveia e il bec la turbina da dava e gli erbec e madema manci erbec vigner cercea ils Franz. Si vets ulteriores propostas 0800 25 25 30 e scegliò Pruainza Ossa Anc con proposta numero 4, ci è al telefono.
7: Beh, bien di Livon de Compliun.
0: Grazie la chance da guadagnare il jackpot, Yvonne.
7: Beh, yeah, il full
0: vossa proposta?
7: Io me ne del il spiegel al Ziliers.
0: Il Ziliers? Eh?
7: Beh. Ich
0: bin sehr in Zitom mit da. Eh, ba, ja, sto essere, als Spivels, vignen da time mit dosor, i am daten siertate, i von per ordinari anena direzion, ils Spivels, i von scolieri, i des gugent, il jackpot, il Spivels, ed un tanter bec la ciosa ci cercianni.
7: Gugente
0: no treda, otras propostas bella Givgia, Yvonne Scolieri, Ankenia Parozze, Shibeciozzolo, Dumang, 0800 20 25 30, Enzaci, Proa, Tutegna, Ankoz, RTR, Ceciosas.
7: Ja,
0: bien dir,
7: che ho
0: duf, da suhai. I mel da duf, marito, da guadagnare il jackpot.
7: Ja, io qui tu sono.
0: Ah, ebba, ha?
7: Also, io hai bu di tu, che ti han dit, aber la batteria di auto.
0: La batteria di auto?
7: Ja.
0: È la proposta da Imelda Duff da Surain. La batteria dell'auto, data sirtat, la batteria dell'auto va nella direzione, la batteria dell'auto vin da time, ba time, mi dà da or, la batteria dell'auto irbech.
7: Evo.
0: Gugente no treda, Imelda.
7: De,
0: bella Givgia, Salezza, Suraine, si va quella ronda con cinque propostas. Vez domani puspe la chance da guadagnare bonzon la valetta da 70 francs. Domani ent il jackpot puspe in carta las dis.
1: Ciao.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Musica per in Escadin. Per dai.
1: Hold on, she's waiting for a nightmare.
0: Per mai.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Simona Caminada è la nuova direttura del RTR ed è nel grigione la quota di disoccupazione riducida il maggio. Come dus il tema, oggi las 10, mio nome è Olivia Cresten, bienvenuti. Simona Caminada diventa direttura del RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRGSSR ha eleggiato ella unanimemente sco successura da Nicola Perne. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presto 15 anni in differenti funzioni per la SRGSSR. Il Davosa è la rapporta per SRF da Roma. E in una comunicazione ha il nome che la nuova direttura sia una persona con blera esperienza e nel mondo delle media e con una ferma in en radigiazion en il territori rumansch. Simona Caminada entra in sia nova funzion il 1 settembre 2026 fin si entrada in uffici meine in team transitoric interimistica mein l'unitat regionala. La regenza dà gli sverde per il nuovo frisor Aftan e la approva la revisione parziale della planizzazione locale della Vishnanka de Schuol. Quella aveva il souverain de Schuol approva il novembre dell'anno passato. Il hotel tradizionale Chiasa Paradis Aftan doveva venire scerpato giù ed in l'avenir doveva quedar quasi in terzo quartiere in la frazione d'Aftan in resort con in hotel. Previs en redond 190 lecciauts. La regenza grigiuna riducesce puspelur contribuzions per chauns de protezione de Muntaneras. La ragion è che la Confederazione paia puspel de pli, ai nomi na comunicazione della regenza. Per il zons 2026 en fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals da radont 1,7 milions. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions francs. Quais daners survenin els possessurs e les possessuras de chauns de protezione de Montaneras e l'Union Svizzera de Chauns de Protection. En il Grigiun eran pli paucas persunas senza lavuri il match, comparaglia con l'avriglia il numero de disoccupats riduzi per adont 14% sin 1.531 persunas, qua mussan las cifras publiciadas dall'Uffici per Industria Masterni Lavur. En il Grigiun la quota de disoccupazione uscias riduzi il match da 20,6% in 1,4%. Guarda sur l'entire Svizzera è il numero delle persone senza lavoro medema mainza riducida da 142.900 in 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è 33%.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di se forma l'ora di pli nive e contrasaire comincia a plover per parte intensiva. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200 metri. Le temperature maximali sono in la regione di Cuira tra 23 gradi e sur selva tra 37-25 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Tutegna Noa e Kunci per la musica procura RTR.
4: Lo sai già, ci sei tu.
3: Neck, Ed Sheeran, Luca Henny, Erda la Parteida. Agli microfoni Sergio Guetsch, Joyce Nabunde.
5: Musica rumancia. Minchedì e minciura tar RTR.
3: Regurdencias agli grand Paulin Notclà.

0: Ota Davigliank, canzungs da 5 minutes. E schon no in time per fin ons 90 Red Hot Chili Peppers. Schon ossa an vista a questa seira in Sesavesseira Konzert.
1: Il Challenger.
0: Dus tips per questa sera a Lyon, dus concerts in Eda, a Intiglia Cinemas il Platz, concert con musica da jazz e tungs orientals con bass, clarinetta, saxofon, percussion, con Musa Sissoko di Senegal, con Omri Hazon di Israel e con Jan Galega Brönimann dalla Svizzera, an lour concerts pendulation els tranter moments magi e sgolz ritmica manc da dota qualitat tot ch'egli a questa sera a Intiglia Cinema sil Platz a Lyon e in eda concertan Clostra il Corsur Selva s'allegra da presentare un proiect comunabel di il Corsur Selva con il cor Edmonton Swiss Men's Choir in cor da Canada se il programma statan canzungs populares. Quel concert an Clostra a Lyon anceva alas 7 a mesa.
1: Il Challenger.
0: Quel concert vigna senza outer ir ad esser in concert del tutto faccio special.
2: Il mio scor a preparau scordina, las canzons, et io vai lui giù contact con questo Canada, vai domandau c'è cantais vus, ni ko weiß wo's mit zerwohn la succession also schi es in Slowenie mit drin zusammen im Programm
0: Marlis Vincenza di Cora sur Selva e la Santiz Pitart Puspe da wart kel Konzert an presenza ir da den Corda Edmonton questa sera a Lyon.

0: Cora sur selva, s'allegra da presentar questa sera in project comunabile insieme con un cor da Canada, il Edmonton Swiss Men's Choir. Il concert è in clostra a Lyon alle 7:30. Iva domandò alla manadra da project del cor sur selva Marlis Vincenz, che ci può spicir da quel concert.
1: In quel concert leu cantai nus canzuns popolaras svizzeras in tuttas quattro lungats. Il speziale di del concert è naturalmente che nus vain in cor de Canada, in cor de Dumens, da 22 Dumens, che venen e a concertar con nus a quei da cedir in tutt speziale tempra a quei concert.
0: A scu elia nia ter quella idea da quel concert comunabel?
1: Quei è veniu acnamain de quels da Edmonton a no, quels ein... Schon in der Domandau-Nus, wo in Peron, so wie sie Corona denterin, ab und zu ein Bussio fahren, da muss eben jetzt Kontakt sein, alleine auch in der Domandau, kurz fahren, außer in einer Tournee in Schweizer, dann Domandau schon erst schaffen, denterauto e Konzertag und Nus.
0: I vigna d'esser a mincia casa neda in un momento special piglia cor sur selva da poder concertar con un cor da Edmonton.
1: Ja, quei è se dir spezial. A dir sto è di io, un conosce bo quei cori, un conosce quel organizzatur, quel che mi sfila in guila leo, quel un conosce io, con el vai a dir bien contact, nos vai nedina si u contraha insieme in vain, quei adina funzionau, aber ins umens, de quei cori, un conosce io bo, nos vai ne mai cantau insieme, nos vai naturalmente lau els, els antet lau nus, ad ascia, Gies parainus che quai carteggi.
0: Il cor sur selva sa prepara scua degna sci on concerto sceia ir piglia concerta da questa seira. Viseta sur confins nus cantain canzungs populares stat screccia senilia flyer els s'allegra na Marlis Vincenz.
1: Io s'allegra da quelles vus viriles per Canada, il sto vedi, quai esse dire in a buona causa. Et la fine mira è naturalmente è, poi è schon mess viel in guila, che nu sappien lauteron, also il melinoftien venciasiat, natura melinoftiasiat, che nu sappien lui in Canada, a concertar leupuspei con els, ad in cachunda din edin quei es fengerfest, quei in pleit tudest, in a fiasta da cant, in Ottawa. A leu, weinus et mein preparau, de di leu, de cantar leu. Con quella fiasta.
0: A vigna per franca d'essere una buona ciosa era il viade del cor sur selva in Canada. Per questa sera anche il cor sur selva concertesce comunabile manch con il Edmonton Swiss Men's Choir in clostra a Lyon. Il concert anceva alle 7:30.

0: Bel ist es an unserer Kompanie RTR, la Givja an 9 Minuten sei la Senders.
1: RTR Impuls.
0: Kestem da in viadi da Gianna Duschletta an Georgia, ein til impuls da dotz vol per la bella vista, ci la autora opodia galdeir durant quel viadi.
2: Ster sulla bunura es una tortura, c'è un'altra not con poch sön in questa tenda fraide mezz las montagnas della Georgia. Il spass finter la tenda de c'è de fös un precauz, dum attenzium de nus lischir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepara la buja mezz sulla spels. Terciò sun il ultima della gruppa ci despronta. Nus partins, nu vzens nienciun meter. La ciera es bassa e il vent boffa, ma nus gens e gens ur muoz e de più muoz. Ceva duas urs ans ferments per nossa seguanda posa. Envolvta la gruppa, cammin un tocci in avos per fer un pisch. Ed intent c'è sum co, in gran mugeda, cul ciul be poch centimeters ur la naif, a spera de d'avrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart della val. E c'è montagnas c'è que sun. In frappoc temp sum las nuvlas da vent, la ciera sparida, las montagnas dappertuot intorn me. Buah! Precis per quis motiv venia in montagna. Per fer il pisch cum bella vista. A voi in avent. Pass per pass fint il pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnas ampertin in pisa mainz ed es un cosu. L'ora è una bellezza, la vista è incredibile, natura sul vege, montagne imposanti, lunge e large, niente orma o nuvola. E pilla marendor della buja, co gust la simple mangiar melder. Precis per quis motiv venia in montagna, per fer marenda, cum bella vista.
0: Il impuls del viadi da Gianna Duschletta per parlare als scu podcast rtr.ch.
1: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Simona Caminada da Castrisch diventa la nuova direttura da RTR. E per la prima giada su Enter Seas Ons va in premi da musica svizzer Puspenel Grischun. Ilas Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Cussegl da Administration della SRG SSR ha elegito la donna da Castrisch sco successura da Nicola Perne. La Grischuna da 39 ons è attiva da pi presch 15 ons in differentes funzions per la SRG SSR. Il Davos ha la rapportà per SRF da Roma. E in una comunicazione al NUM che la nuova direttura ha fermas regis nel territorio rumansch e che la sia una persona con blera esperienza nel mondo delle medias. Simona Caminada surpia il post con nuova direttura l'ancetta settembre. Il premio da musica svizzer che veng surdamins on dall'Uffizio federale da cultura va quest on al Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dels più importanti e grandi premi da musica del paese. Il Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el orda 13 musicisti e musicisti. L'ultima giada che il premio è il Grischun è sta avanzis ons cura che la bassista da Quira, Martina Berter, a survegni el. La surdada del premi venglura ad Averliu il 9 settembre a Losanna, quai in presenza della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. La regenza Grischuna riducesse per spere le contribuzioni per chance da protezione de Montaneres. La ragione è che la Confederazione paia per spere pli, ai num in una comunicazione della regenza. Per il 11-2026 e fin 2028 paia il Cantun anche maximalmente radunt in terz del cost total da var 1,7 milioni francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milioni francs. Quest dene survegnen ils possessurs de chance de protection de Montanera e l'Union Svizzera de chance de protection. En el Grischun ern il maig pi paucas persone senza lavur. Comparia con l'avril e il dumber de disoccupats se riduzi per var 14%, sin bun 1500 persones. Quai mussen las cifras publicadas dall'Uffizi per Industria, Masterni e Lavur. In il Grischun è la quota da disoccupazione il maggio uscia se riducida da 1,6 sin 1,4%. Er guarda sur l'intera Svizzera è il dumber da persone senza lavoro se riducì, qua è per bun 2.600 persone sin var 140.000. La quota da disoccupazione è per 3%.
0: La meteo.
1: Su entro il mezzì dovrai diventare più e più gris e contro sera è da quintar con plievgia. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 gradi a Quira e 15 gradi in Engadina Auta.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sport final finian mezzde alia microfone Sergio Guetsch, giaveis venavant in a bella givgia, civezza firo oz. Bung, bel ischus kunaus.

0: C'è capeta si dat in accidente in se dovra trattamento medicinal. Chi decida per me? Il miglior cas in zoglia schon sa decidia davantor, scucci ch'egli è reglò, ch'egli è possibile da fare una scinumnada disposizione da pazienz per tu desch pazienten vergügt. Patientenverfügung. Per part in so l'impression, ci che in so cecens po pir far con villa detna piota, che è d'antant becil cas. Natalia Weber informescia.
1: In una disposizione de pazienz declare eia ci ce völci veng fat in un cas d'urgenza medicinil. Vöglin ir reanimeda, vöglin ir vide maschines per prolungir mia vita o desisti del trattamento. La Kruschkotschna Svizzera sporge cu saliazion per feru schöne disposizion. Il meina facente della Kruschkotschna Grigion, Diego de Plazes, so per cici in disposizion de pazienz fosse in.
2: Also schöne disposizion, cu seien us per tolles persoones, giuvene veil, per cacca seins de zider, che ca duesche bia, schin sez, abo pli les habilitas de zider in i moment, cu ins trova in trattament medicinal.
1: Ma cu es decide a se insomma, c'è c'è svol per un trattamento? Es ist pronte vivere in event con restrictions, per exempel con una paralisation o una maschine de respiration, o na. Que es dependent de minchun e que es poer müder col tempe cu la vita. Una persona giufna activa, senza famiglia, o otras pretaises alla vita cu un bab de famiglia, per exempel. Per que sei il più important de definir clear les valors de la vita.
2: Co io vivir con c'è restrizioni che fosse il forza bromsa se veien tun, si se veien zice cumai, e vese i aspect familiar, c'è obbligazioni kins a, eins persuls, ni eins schon obbligazioni, eins familie, eins fonds, cu tot aspect che vengen giudga in a grande rola lu e la decisione de c'è trattamenti kins ai broms da schaffa, a solche circunstanze kins ai bu broms da prendere in contra zice.
1: Ist es allora definito, ce ce svolge in un caso d'urgenza, lo revela qui er. Una disposizione es lieda alla legge. Lo non può allora nirix qualcune pretendere dals medis, ce veng totune fatti un altro trattamento cu quei ce il paziente definia in sia disposizione.
2: Ad amo paux criteris che als medis hanno possibilità de decidere incontro, quei ci vesessen, per esempio, che quei virma in buttenor la legge, in a mesire che in paziente divisasca ai bu legala, lo sanno il naturale non può fare quel trattamento, non ci vedono veramente che questa può essere la veglia di quel paziente che l'ha deciso qui.
1: E da quel motivo fa quel segno di attualizzarsi a disposizione mince 3-4 anni. Cioè, quel fa da bisogno?
2: Questa è essere che in legge 3 di banco la valla non è per me. L'utongi ci detesce di nivella a sottoscrivere in negata. L'utongi se chi sovente quella disposizione nuente me un immiedi in una media avesa abba in cui quale è un relativo attuale also a quella persona veramente voliu che quei vini col trattamento succedi a scia
1: e lo scevene in resguardosi il sgevus da d'un svesa e naccia qualcun altro da tre decisions in cas ci avesse da capitare un di qualcosa ed ins non es in quel momento più abel da decider o giudicir aso però er da savair ci c'è tut pogni resguardo.
2: Givisha sein senza setz tot, aber i da sem len certes causas kembo legales. Ad jes moment, con la disposizione de pazienz, ven lu ligide, dels miedis, di vesen je jenka, zicek, constat bucula leja, lo ascines naturalmente bufa quella. Quei trakte

0: che va lo è in direzione che si chi disponisca che due viene git de prender a fa exit per esempio quei sens dispone forse in una disposizione de pazienza per quei bozzi che è illegale.
1: La legge è di meno clara. Ce ci descritti in una disposizione vela e vide qui esem da tenere rils medis. Oter, cusce il giavus non is legal. U, ce is clear, ce qual giavus e la disposizione non consto più con il paziente, per ce la disposizione es forza già più veglia.
2: Ce ci dovra tot a tenere una disposizione da pazienz. Gliez santiz pitart, si va la senda già mesa.

0: cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora alio la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cons da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan alio. De pli infos chatais-vus in rtr.ch/sport.
1: Hey, Fonzie.

0: Il è la senda giamesa con RTR Actual informò che ci data da nuovo so Maria Fiali.
1: Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Cussel d'Administrazione della SRG SSR ha elegito la donna da Castrisch sco successura da Nicola Perne. La grigiuna da 39 ons è attiva da pipresch 15 ons in differenti funzioni per la SRG SSR. Il Davos è la rapportata per SRF da Roma. Il premio da musica svizzer che veng sur damins on dall'Uffizio federale da cultura va quest on al Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in das più importanti e grandi premi da musica dal paese. La Regenza Grigiuna reducesce puspei le contribuzioni per chance da protezione da Montaneres. La ragione è che la Confederazione paia puspei da pli, ein num in una comunicazione della Regenza. Per il 2026 e fin 2028 paia il Centun anche maximal ma in radunt in terz dal scurs total da var 1,7 milioni francs.
0: La meteo. Anche egli ha una parte della grigione variabile, il 6 mazzè davanti agli alopi greci e conter seira, e da quintar con plivgia, la noce potesse gli erdar plivgia intensiva, il confegno da neif sa sbassa giù se na dumela meters, le temperature maximali entrano tra 23 gradi a coira e 15 gradi entro la nagia degnota.

0: Ter con la musica indigena Anik. E na disposizione da pazienza reglescia il giaveis da degni. Da varta tractamains medicinals in casa ci vessa da capitare in sace e in svessa beple da d'esser abel da trer sets decisions per cicun familiars ombe da decider per in sace. Scu ins fogl e na disposizione da pazienza. Ci è importante da saveir. Natalia Weber è s'informada per la Croce Cocina Grigiona.
1: In prima linea è so da saveir in che forma ci so da fer usce una disposizione. Codoque differenti varianti. Es può scrivere tu da mem, svesse e so da scrivere quella data. O ci si decide a sé per un formulario già due avendo ciò che dotter differenti organizzazioni online per te le cergir. Quella è l'ora di implirare e l'ora in cui si può scrivere quella data. Una delle organizzazioni ci mette a disposizione un mostro e la Croce Cocina. Se si può decidere in che forma ci si può fare la disposizione, è la prossima domanda: si può fare su letto o con sostegno? Cotiers, manage il meine facente della Croce Cocina del Grigiun, Diego de Plazas.
2: Volin sva quei persuls, quals betrags, quals ponderazions, quals decisions. Nous conseillons de prendre une gîte in une personne neutrale. Nous, de la Kuschkotschne, voyons, par exemple, personnes qui sont en disposition, qui sont personnes volontaires, qui aber in profession des secteur de sanidad, dann un fait collations supplementaires, qui accompagnen les personnes de traque process.
1: Con quelles personnes veng l'ore evaluo ce ce svol propi, ce valurs a zoi la vita, con ce conseguences as pudesen ce viver e con ce nunes na. O se na conciliazione non is però gratuita te la Kruschkocna. Giuda però de definir is gevus u ce ce un medi ci legge la disposizione so ce trattamains sun ainti l'interesse del paziente e ce nunes na. Per cui non es desne na esen meme specific dels details medicinils.
2: Nous conseillons ces choses, bude di même fait en el détail que cada faculté tracte mensch cotal, parce que nous savons la médecine samida relativ fait spert, chins mehr en avos, tja ka er possible von drei sons, tja ka jos possible cha vasinus ka kuj vilup medicinal ei relativ fait spert.
1: E l'ora is naturalmente la domanda, a chi duni mia disposizione? E nu adessi deponer quella? E da ci stelli informir c'è de insomma in a disposizione.
2: Sì, in gatto mio di de casa, per cui non smendo coi nocco mio di de casa, vengo involvato relativ spert, c'è in a persona e in spital ne hai un accident. Ci che due essere in a disposizione, hai le persone che hai nominades e la disposizione, che els agen in a copia de quoi, hanno le informazioni. All'uso è un importante di la disposizione di se sei a casa e in luogo che le confamiliari, le persone di contatto, sanno quella disposizione lo deponito, allora si dirà gli originali.
1: Per cui è allora erter certes ciasces da malos la possibilità di deponere la disposizione in forma digitale sulla carta del paziente. E per la disposizione che sotto un accesa, fa quel segno di non la mettere in un tresor, ma bene in un lo, e non c'è confamiliari MR access in un caso d'urgenza. Cici oggi è una disposizione dei pazienti, ma vè sgugent che si è genitori, partenari o i fans fè meri una disposizione. Per quels, o Diego de Plazza sente un tip, scuccias pudes motivare alle persone da spiegare tempo e fare la disposizione.
2: Sforzare sei sì buono, ma se i genitori ni il partenari vese che è in cuidato per le persone che stanno a voce con l'avviamento. Se lo credo che tutti vedono che si vogliono vedere certe decisioni, si vogliono prendere le decisioni che si stanno a voce. A questo è un argomento che si chiede bene, o se non è un tema, per cui io vengo da vedere le decisioni per cui si stanno a voce.
1: Perciò tu hai la scleria in un caso d'urgenza ed in giugno non da decidere per un altro ce ci desse capitare.
0: Sper la disposizione da pazienza datiglier anche una disposizione da provvedimento per tudesch anlage verfügung c'è quinta allo.
2: Per una disposizione da provvedimento vai sel formalità e bia pi gronda le dati le formalità che sto scrivere relativamente sum to dem tot kun agen meun e puspede da so te scrivere ni che sto drin notar. Aber leo decidi in sevens pitos sur de tematiques financiales, chi duoi viver mo es efficientes che hai de fa, chi duoi mirar per mia facoltà, chi duoi decider mai ter temas de banca, a juridics, a quelles tematicas vengen leu. Leu vai per causas materialas.
0: Ils giaveis c'enzo davart da tractaments da masdegna ed il provvediment durant la veta ancas d'urgenza tocian aintan las disposizions dil reminent er giaveis per donazions da organs in spol indicir aintan ena disposizion da pazients.

forsa era in una vostra collezione da musica da pivot Pink Floyd. An 7 minuti sei las 12 e suonda il magazzino da mazzde con Tony Poldera al microfono sto Sergio Guec, giovesh parantant, buona patet, finiam pitart alas 12 a mesa puntual per las gratulazions giubilares e giubilars poner oz zalegrar.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Simona Caminada è la nuova direttora del RTR. L'ensemble E servono i premi della musica svizzera e più tardi nel magazzin all'università di Ossa in Grigion.
2: Das ist wunderschön, wenn die International Astronomische Union anerkennt den Namen, den wir vorgeschlagen haben. Das ist unglaublich schön.
1: In Asteroid Grigion, il Deci, Ö e Caminada procurano per le novità del De, mein Name Toni Poltera. Simona Caminada è la nuova direttora del RTR, il Consiglio di Amministrazione della SRG SSR o Eligia la Sursilvana, la successora da Nicola Perney ci sorpia in post alla direzione generale. Gianna Maria Cantieni.
3: Simona Caminada è oriunda da Castrisch e da venda la Stadt vive ella con sua famiglia a Cuira. La donna da 39 anni è attiva da venda prest 15 anni in differenti funzioni per la SRG SSR. I Davos è la rapportò per SRF da Roma. In sua carriera da Plirsons co esperta d'examens ad instituzions da scolazione da medias, vegi ella e lavorò in una profonda capienza per tutti i generi da medias digitales su radio toccan televisione. La nuova direttura segi in una persona con blera esperienza ai monte las medias a confermas rischs ai territori rumanci, ai nomen in una comunicazione. Simona Caminada surprende il post con nuova direttura da RTR is am 1. September. Tocan lu magna in team transitoric interimistic l'unità regionale.
1: Duscheia benvenia a nostra nuova chefa Simona Caminada. I premi da musica svizzera ci vengono sordomi in cion di Uffizio Federale da Cultura vo queston ai Ensemble E da Coira. I premi è dotò con 40.000 francs ed è indiz pi importanze grons premis da musica in Svizzera. Per la flautista di Ensemble, Riccardo Caflisch, è una gronda onocr.
4: E qui è il più grande che sa guadagna in Svizzera, a cui ne riconoscenza che fa ora tutto enorme bene. Non si vorrebbe più. Io ho 21 anni sul campo della musica contemporanea e non si vede una passione per quella maestrina. E quindi ora onoraus da Dordaifer e qui un piacere e una stimolazione per farvi avanti in quella direzione.
1: La sordata di premi è il settembre a Losanna in presenza della consigliera federale Elisabeth Bum-Schneider. Pipac raps dalla regenza Grigiunga per sostenere i spors ani combat contro il Lauf. Ani center però, il Chunks. Las novetats da Maria Fieli.
5: La regenza Grigiunga reducesce puspe las contribuzions per Chunks da protezione da Montaneras. La ragion è che la confederazione paia puspe da pli ai nom en una comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028, paia il Cantun anche maximal man radunt in terz del scurs totals da var 1,7 milions francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milions francs. Questa ners servingen ils possessurs de chance de protezione de Montanera e l'Union Svizzera de chance de protezione. La Regenza Grigiunga sostenga la reparazione da ovras de protezione. Per cui ha ella approvato un progetto collettivo da differenti vicinanches, dalla via Fierretica e dall'Ufficio della Costruzione Bassa. Scol Chantun comunicesse, paia ella per la rinnovazione delle opere che si accettano nell'intero Chantun in una contribuzione da buon 5 milioni di francs. In tutto dovranno venire riparate 28 opere da protezione in Taifer 2 ons. Tra l'altro, per tutti quei fossi da drenare e reiz contro la crudata da crappa. An tot kosten das Renovationsbund 5,6 Millionen Francs. La Regenza dat jisch werda per il nov resort Aftan. Ella ha approva la revisione parziale dalla planizzazione locale della Vishnanka da Schuol. Quella aveva il sovran da Schuol approva il novembre dall'on passà. Il hotel tradizionale Chasa Paradis Aftan doa venir Charpagiu ed in l'avenir doa dar in resort con in hotel. Previs in radunt 190 lecz chauts.
1: E nox ninios ant las novitats nazionales.
5: Il Cusel des Chantuns è contra la iniziativa del Center che vuol eliminar la discriminazione de pers maridats. La iniziativa pretenda che pers maridats na duain avar negindis avantaggi comparaglia con pers en concubinat ter la taia federala. El vulden tant ervinevant mantegnar la taxazion cuminaevla de pers maridats. Il Cussel dels Chantuns a con streccias vencia quattro contra venc in vus decidi in na all'iniziativa. Or davant veven il Cussel federal ed il Cussel nazional già refusa la iniziativa del center. Il consum della droga cocaina cresce in Svizzera. Con Sunzevens consumation ella umens e giovens tra entre destocci e 34 ons. A questa conclusione veng la Fondazione Dependenza Svizzera. Uscia aete nor l'ultima inquista da Sanadat il 2022 var 1% della popolazione consuma cocaina. Tenor differentes funtaunes de dates, trantre quelles era analises de laua persa, sae il consum effektiv tentant anc plerpi aut. La unica substanza illegala che venia consumada anc bis avens che cocaina in Svizzera sae il cannabis, uscia la Fondazione Dependenza Svizzera.
0: RTL, il magazzino.
1: In Sguarta Berna an il Parlamento van Gisantia e riconsei di stanze contro la iniziativa ea ad imposta sferas per pers maridos. Et in Sguarta an il Univers e per in astronom i pi bel. I bel ci dat ossam in asteroid cui nom Grijun. Ed an i cil pur danzen e rossa.
0: La meteo.
5: Suentre il mezzdì doi diventar pia pi gris e contra sara ed la quintar con plievgia. La noc pudesse erdar plievgia ferma il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a quira e 15 grads en l'engiadina auta.
1: Sivi Consei Nazionale e il Consei di Stanz decidia contra la iniziativa della partita Il Center con nom e ad imposta sferas e per pers maridos. La ciombra picna o questan dumang fac la debatta in occisionsosa colies con nostra corrispondente ancia federala con Fabia Caduff per far la domanda. Fabia, scuola sa presentata la debatta anciosa.
6: Is stadir ci deira una debatta cum paiver las frons deiren cleres el parti il center a combattu insembel col parti popular svizzer per l'iniziativa an per oschars con 24 21 vus stret la curta contra el parti liberal democratic els vert liberals e la schneistra er il cusail federal in quiscas rappresentada Karin Keller-Sutter a pleda claramanch contra l'iniziativa.
1: C'è nel rastoso si argomenti della ciombra piscina da proponere, da refusare che la iniziativa?
6: In sesi ho un po' una curiosa situazione, non vai a vujà in marzo da sci per uscedit impostas individuales per pers maridats, un progetto iniziato las duones liberales, vuol dir c'è mince persona sto implir ora un'agena declarazione d'impostas. Tantar otter es vol usce eir abolir il cestida maridaglia. Ed ossa vai appunto l'iniziativa del parti Il Center, ci ha eir al bete d'abolir il cestida maridaglia, ma con tuot un otter sistem. Vuol dire questa iniziativa e quella che va in adit da sci in marzo all'urna sono due sistemi di imposte che si contrafan e qual era l'argomento principale del tema da debatta principale in la ciambra piccina.
1: Schlangiste discorda che la nuova iniziativa ci prevei exact che la iniziativa del center.
6: L'iniziativa volce per pers maridats dae due calculazioni d'impostes, vuol dire una calculazione quant c'è mince un PS sulet e un'altra calculazione quant c'è mince per PS insembel. Quell'imposta ci des l'ora più bassa des vagliair o c'è dessen pers maridats nir avvantaggiats a persones ci viven sulettes.
1: Il Parlamento di Vanzantia o ossa votò contro l'iniziativa che la vin a l'urna, che è clear, ci è ossa sci che la iniziativa vin er accettata scu l'imposta individuale.
6: Allora sta il Parlamento davanti in una difficile lezione, o coce la ministra de Finanze Karin Keller-Sutter ha dit una situazione difficile de dret spettes l'ura, perché ce la survni due lezioni contraddittorie del sovran. Ora van tutta erpels centuns fisi in una situazione difficile perché ce la valias in avant la decisione dell'imposta individuale con quece l'iniziativa del parti al center per tuce belas impostas federales. Ma appunto, usa esco prosam not al sovran Baran l'andervia e probabel c'è l'iniziativa vegn quist novembre o l'ora cumainzamaint da prossimon a l'urna.
1: Scusi che l'iniziativa vo l'ora a fegn avant l'urna che riescu vordar an las steiles ins podicr. Ed a propos vurdaren las steiles, dischei è nos tema ossa l'union dat astronoms grischung, ja, che la dati propa, senza stuer vurdaren las steiles, ne forse sa tutegna, o passa cent commembers. E che storins po nu dare un capitolo special an l'istorge dall'union, grazie al telescop grond di mira steiles a Falera e i gartegie da far per la seisavla già in scoperta astronomica. José de Queros, manader di Mirasteiles a Falera ed astronom da Hobby, o cato in nov asteroid ed astia scuccio tradizion dar in nom a quel. Duscea dati ossa in grigiung anil univers. Ed ar dati appunto son otters objects ci portan noms proponies dat el. Gabi de Gonda, con la survista.
7: Falera, Mirasteiles, Marsia, sco sia feglia a nom Cur, sco centro del cantun, Braga, tenor siu, marcau nativa il Portugal. Novissima main, compare denton è il nom Grijun, si la gesta de Trovaglias e gli orbit planetar de José de Queiroz. Al manader del Mirasteiles a Falera.
8: Ja, also etwas entdeckt wurde noch nicht entdeckt, das ist immer eine riesen, eine Freude. Wir probieren immer etwas Neues zu finden.
7: Aschia al hobby astronom de Siatontin Ons. Am fla in nief objekt che resta fichaus e l'orbit planetar, se gi pitost in raritat.
8: Heutzutage ist es sehr, sehr schwer, ein neues Asteroid zu finden, weil die NASA und die ganze International Astronomical Union hat so eine Kette vom Satellit im All, wo die ganze Himmel betrachtet, von morgen bis zum Abend digitalisiert, oder? Und die erfassen 400, 500, 1000 Asteroid tagsüber. Und wir müssen gegen diese große Fernrohre oder diesen Satellit kämpfen.
7: Pusseivla ai quella scoperta stada grazie al telescop del Mirasteiles a Falera, in dils grons telescops della Svizzera ed ad in program specializzato per la ricerca e masirazions de asteroids e meteorits, quelle collegiaus cul centers de planet dell'Europa. Ja als ulteriurs cun asteroids veva de Queiroz an flau sin quella via. Il grondi della scoperta degli asteroid Grijun va a Navos sil 14 de novembre del 2012.
8: Mein Glück war an dem Tag, wo er sich näher an die Erde, und dann habe ich gesehen, dass etwas läuft im Bild. Und habe ich gesagt, das ist etwas Neues. Und dann habe ich diese Position geschickt an meine Planeta Center. Das ist eine Institution, wo verantwortlich ist für die Auswertung und die Messung von den Asteroiden.
7: Con le misurazioni e coordinate, a José de Queiroz gesti indicau siu giovis de numna sia nova scuvretia col nom Grijun. A che nus venind enton si super os, qui tordi jans pitart della existenza degli asteroid Grijun, a da fa col ciclus de comparsa degli objekt e gli orbit planetar. Gli asteroid Grijun se sanfla varga duacian curon.

0: RTR la Givgia, las dodaja mesa.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ils catera da Zarcladour, RTR embelescia ils anniversaris. Tot bung piglionnov da veta la scegustar las turtas oz. Al microfone Sergio Guetch, bel savanza e roz gratular anzemen. Il è in de special per Cornelia ca Thomas a Surain, ella festivescia oz il anniversari da Trentons. La famiglia gratulescia, cara Cornelia. Tut bien sil trentaval di da nascientia. Ti eis ina grandiosa donna e la megliera momma per nostreis affons. En grazial per tut quei che ti prestas mincia di per nus. Lai festiva oz e gauda ti udi tiu Martin con Ben Rock, Sofia e Gian. Il giaveis da musica piglia trentaval da Cornelia ca Thomas e Dermot Kennedy Outnumbered.

Baleir, il 30° anniversari da Cornelia K. Thomas a Surain Dermot Kennedy Outnumbered. Il zon so zer Jakob Frener a Castris spiglia sis 64° anniversari schreivan ils gratulanze las gratulantes car Köbi el nom della entira famiglia gratulain nusatida cors in tiu dida anniversari e giavijain tut mo il bien buna sanadate bia allegria nus giavijain ti in bidi da fiasta e gauda el cars salitz da tia cara donna Freni, tes Felz, Silvan e Conradin, con Valeria e las Beadias, Giulia e Luisa. Il giaveis da musica, pils onz da Jakob Köbi Frener e Sternelichtermeer, da Traufer, anzeman con Heimweh.

Per bels moments d'anniversari traufer cun a parts da cant da Heimewe, Sternenlichter mehr per Jakob Köbi Frener, a Castrisch, el cumplenesche oz il anniversari da 64 ons. Auguris d'anniversari a Zernetz, Paulin Müller, festivesche allo il cumplion da 80 ons. Char Bab e Bazegner, sinceras gratulaziuns e tot il bun per teis 80 anniversari. Nus giovijaina tai sandai fortuna ed in avant tot il bun da tot cor laida in graziara tai per tot quai cha tu fas aduna per nu e sparaina da pudair passantaramo bleras belas uras in zembel gio crastaccia. Una gronda branclada da nos tots ed un bel dì. Quists giavus vegnan da Adriana, da Carmen e Arno con Fabian, Bettina e Ladina e da Gianna Paul e Seraina con Lenia e Alana. Gratulation da tot cor pil 80 anniversari da Pauline Müller, nos jubilar a Zernetz. Il cor viril Zernetz, enia giavigia, per ambaleir quel cumplion, chanzun dal Viturin.

Saleiz d'anniversari a Zernez per Pauline Müller. El Festival Schauzil Ochantavel cumplion pigl sis anniversari ogl do il cor viril Zernez. Ivan Ozer e na giubilara a cumpadialz anna sarunda Margreta Mon cumplenescia il sis Ochantasedavel de danascencia. La casa son Giuseppe gratulescia. Oz asce Margreta Mon festivà il 87 anniversari, nossa giubilara da Sunvice e fece attiva, ella prende parte con plager alle attività in casa, seggi la ginnastica, ni zambergia con differenze materials e quei porta curturiala. Sin vias natalezzi, gratulain nus da cor e giovijain vinavon tot bien, buna sanadat e daunca biabi als moments cheu en nias miets. Cordials salits da con cusadentes e con cusadents tot il personal e la maina casa. Pigl anniversari da Margreta Mon e nia giovigia ils frenzlis da Clin. In a proposta, in a valzer, mia bella Firenze.

0: Ils Frenzlis da Chlin, pigli anniversari da 86 ans da Margreta Mon en casa San Giuseppe cum padialz, Giavijan ir Adela Ozen Fitch, bel anniversari. I terlet certe erlas gratulaziuns ils cater da Zarcladour Maria Hefner da Chasura, canuscia ir in Sacicio Ozilzons.
1: Ele sien gratulà a dedit cae cop de Sameden, si cumplisce oggi 95 anni. Il giovigiar tutto il buon, plera samdà a mo, e ce la posa io ad arcus bel di con sia famiglia, e la fa crea amici di la spaziata con una de sia figlia, so sia figli, e desa mo bene in cioma. E è giovis un bel di e tutto il buon.
0: Da Coanor auguris e saleits d'anniversaria Edith Kajakop a Sameden, oz in belde e pigli a vigneir venavant bellas spasagedas, bler plageirer con il cupenda RTR, quel termatainza per posta.
2: Danus?
0: I date na nombra da telefona si fisa zergo gent dalla parteida per gratular 0800 25 25 30. Gratulazions possible da termeter con WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors auguris d'anniversari.

0: treis minutas egl legna. Cecens vigna, bec totas aveir, cens ter la radio. Buonasera, Hugo Camenis, a Castrisch.
1: Buonasera, Sergio, saluti. Jeu les gratulà a quei bifrener, che si us persuadalmen, si su, che la ox natalezzi, contra talà il emitur da Radio Romontsch. Quarta von che vau deu el, vau su niu, discurevo con el, a sentr u deu che la di ox natalezzi, si quella via le su gratulade l'ox, gli avvisato bien, pure sa nadavi in avon, che la gli bia prese con su ceu, la natira, a bien cleci con sia famiglia.
0: Sì, Kirby Frener Terla, ossa poel er anche s'allegrar digli Giaveis da Hugo Comenis, il cor, Mishadau Castris, miu car uaul.
1: Giaveis.
0: Fasainza Gugent, quel plageir, si Kirby Frener passa intil de curs del Ziomets de Puspeculia Chang. Niro probabel do egna ulotra risada.
1: Giaveis, quei è iesia.
0: Hugo, Camenis, belzi o mazzessa leitza Castris.
1: Grazie a te, sono gli altamente bene a quera. Grazie al ciao, Sergio.

0: Peter da Zercladour. Corina Bott, canoscia er in Sacicio Ozilzons. Allegra, Corina.
1: Allegra, Sir Sergio.
0: Ah, ci lascia gratulare.
1: Io vesendo gratulare a Laura Bott, da Sent, e ella c'è nome sbaglio, complisce le 847 ons. Io le gratulare il nome da mesom e da nostra figlia Ladina, perché ella è mima da Ladina, e yes, gratulare il nome da noi, e te la giovuce plena fortuna, contentezza, e ci te la io semplicemente sbaglio.
0: Laura Bott complanesce oggi il 46° al compleanno, bavegna anche il club Laura Bott. Musica!
1: Musica vesiende da Paulino Cla, il Tragliun.
0: Per fare un piacere a Laura Bott a Sent e per ambaleir quel anniversari. Saleizza valciava Corina Bott.
1: Grazie a Sir Sergio e bel dì!

0: Oggi la nostra mattaccia, Lea, i sons, tre sons in lot, già vi già in tobun, to che ci tocca a vetir, ce la resta su una flotta pupa su che ce l'è, o se la svar giustei da fare i cook, a non star la ronza, io ok, allora,
1: Perché sei fit per maglier turta?
0: Genau, si ho dati anche una turta. Mamma fa c'è una torta, alla dice. Ed allora, noi ha indichella.
1: Stupendo, per anniversario da tre sons da Lea, poi s'allegrar su ponna da Zuflarorlas, tre scandelas se la torta, e Giavigir in sace bel, e a propos Giavigir, Schweizer gofa, o Sascha Koffler Giavigia per la figlia Schmetterling. Facè una bella festa e facè questa gira. Ciao
0: Sergio, ben bel
1: e Ruscella.
0: Ciao, merci. Ciao.

0: RTR per bels moments d'anniversari ozils Cater da Zarcladour, giubilars e giubilars de Rozza podias allegrar da saleitz d'anniversari anche neda per atarlar via rtr.ch audioteca online gratulazions. A vus otters ci vez il zons tot bun piglion nov da veta per Cornelia K. Thomas da Surain, datil anche posta entradas libras piglia bogna in giadina a scuol giavijagna scianosa bler plageir. Agli amici microfone sto Sergio Guec, grazie dalla compagnia per antant giaveja in bel seva mazde.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mes di ta RTL.
1: Con sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat. RTR.
1: Nua che la musica e da casa.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada da Castris diventa la nuova direttura del RTR. E per undrare il sportist Nino Schurter, duai dar una nuova fuaina sin il Mittaberg a Quira. Ielas tuas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Consiglio d'Amministrazione della SRG-SSR ha eleggi la donna da Castris con successura da Nicola Perné. La grigiuna da 39 ans è attiva da più presto 15 ans in differenti funzioni per la SRG-SSR. Il Davos ha la rapportata per SRF da Roma. Simona Caminada surpia il posto con nuova direttura dat RTR l'incetta settembre. Il premio della musica svizzera che viene sorda minch on dall'Uffizio federale da cultura va quest'on all'Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dels più importanti e grandi premi da musica del paese. Il Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el or de 13 musicisti e musicisti. L'Uffizio federale da cultura surdat in tut indisch premis. Il premio il più alto, il Grand Prix da musica, che dotà con 100.000 francs surveng la jodladra Nadia Res del Canton Schwyz. Per undrar las prestaziuns del sportist da mountainbike grischun Nino Schurter, baiegia la citat Quira in a fuainas nel Mittaberg. La nuova fuaina doa essere in liud in scontra attractiv per la populaziun, scrive la citat in sia comunicaziun. Prin avant doai ella ricordar alla prestaziuns da Schurter. Ella tranter auter gudegna aur als Gius Olympics il 2016, oltre da quai ha gudegna 10 campionaris mondials. La fuaina veng inaugurada pubblica man il 4 de Fanadur, insieme con il lumnezian Nino Schurter. E nos veninter il sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunzia Gianluca Privitelli con nov trenader. Il da 48 ans a tranter auter trana la squadra nazionale U-Vench, dar ils profis, na sai elank maista il chef trenader. Privitelli surpia il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga schonov trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzido è diventar più e più gris e contro sera è da quintar con plievgia. Le temperature maximali entrano tra 23 gradi a Quira e 15 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è sin rtr.ch. Il suo intermezzido der RTR. Con scoprides hits e sempre verzi. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sur il hit, fin ta la scuvrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Las treciras grischunas an l'on passaggi bler da far. Ed il consigliere des Chantuns, Daniel Josic, ha decidi de sortir dalla partita socialdemocratica. Il strais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Las treciras del Grischun an l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiura, che cominciasse a lavorare l'an passato, sono arrivati spun 1400 cas. Le indische dreciras regionali hanno intanto contengito cifre di record. Là sono in tutto arrivati passa 650 cas da pli che anche l'an avanti. E qua è un aumento massivo, un numero nel rapporto annuale da varte dreciras grigiunne del Chantun. Il splirs cas numnada mein bun 2000 a survenire ad recire regionale plessur che s'acciata a quira. Per undrar las prestaziuns del sportista da mountainbike grischun Nino Schurter baiegia la cittad da quira in a fuaina sin il Mittaberg. La nova fuaina doai esser in liud in scunter attractiv per la populaziun, scrive la cittad in sia comunicazion. Plin avant doai el a regurdar alas prestaziuns da Schurter. El ha tranter auter gudegna aur als Gius Olympics il 2016, ultra da quai ha il gudegna 10 campionaris mundials. La fuaina ven inaugurada publica main il 4 de Fanadur insieme con Nino Schurter. Il consigliere dels Chantuns Turicais, Daniel Josic, banduna la partita socialdemocratica. La partita n'ha bec sostegni sia candidatura per le selezioni del Consiglio dels Chantuns il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidar a scuola agic durante una conferenza da medias. Finusa n'ha da una gins discurs con altras partides. In a demission anticipada sco consigliere dels Chantuns refusa el. Per il moment veia el politizar vin avant in la casa federale senza partida. Scuola PS a comunicà deploresce el a quest pass ed angrazia a Josic per ses engagi. Cica due candidar per la PS il 2027 neanche peccian conoscent. E nos veniente del sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunzia Gianluca Privitelli sco nov trenader. Il da 48 ons a tranter auter tranala squadra nazionale U-Vench. Da rils profis na sai el anche maestal chef trenader. Privitelli surpia il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nuovo trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Contra Saira è da quintar con Plievgia. La noce da Malmarvei potesse erdar Plievgia ferma, il confine da Naifs as bassa sin 2 mm. E nel decurs del dì sa schlien els nivels e ridua dar in cines fase soie ives. Localmein poiden tant erda maun adina puspedar Plievgia. A quera arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi, a Sameden fino a 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A30 in direzione Quira, dati colonne strante Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con var 10 minuti da pli tempo da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermes di tal RTR. Con sempre verz hits e scovrides musica non stop

0: Las novitats da RTR.
1: Las treciras grischunas an l'on passaggi bler da far. Era il consigliere des Chantuns Daniel Josic a decidire di sortire dalla Partita Socialdemocratica. E le squatter per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Las treciras nel Grischun an l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiura, che ha cominciato a lavorare l'an passato, sono arrivati per 1.400 casi. Le indiche dreciras regionali hanno intanto contengito cifre di record. Là sono in tutto arrivati passa 650 casi da pli che hanno clon avanti. E qui sono un aumento massivo, un numero nel rapporto annuale davanti le dreciras grigiunas del Chantun. Il splirs cast non nada mai in bun 2000 a survenire la drecira regionale plessur che si chatta a quira. Il consigliere del Chantun Sturichais, Daniel Josic, abbandona la Partita Socialdemocratica. La partita ha ben sostenuto la candidatura per la selezione del consigliere del Chantun il 2027. Daniel Josic veng ustutina a candidare scuola agic durante una conferenza da medias. Finussa n'ha dana gins discurs con autras partides. In a demission anticipada, sco consigliere des Chantuns refusa el, per moment, veia el politisar vin avant en la casa federala senza partida. Ils confins en Svizra duan venir controllats pi fitch. Suentre il Cussell National a era il Cussell des Chantuns approva duas intervenziuns correspondentes. Tras l'augment delle controlle, due dar più poca criminalità e più pochi surpassamenti illegali dei confini. Pretendi vengono patrouille supplementari per proteggere i confini e che le controlle elettroniche vengono estendite. Sco proxim tracta il Consiglio federale facente. La posta vuol stricciare in Svizzera 60 plazze compliance nel settore dell'informatica. Quai ha ella confermata in verso l'agentura da novità schisten STA. Ragion saia che la veia organizzare nuove sia attività in questo settore. L'interpresa sottostriccia che questo passo naia becch la fina mira da spostare plazze all'exterior. Il post informatica e nel Portugal na venia becch extendi uscia la posta.
0: La meteo.
1: La notte da Mammervei potesse dar pliavge ferma. Il confine da Naif si abbassa sin 2 mm. E nel decurso del dì si schlien ils nivels e i due dar in cines fase sui agives. Localmente poi tentant da maun dar pliavge. A quera arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi a sa meden fino a 30 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: RTL con il più importante per il momento, resumo in quel magazzin, il è las cinch, las lenges grassas da questa Saira. Simona Caminada è la nuova direttora da RTL.
2: Io vengo a mettere me con cuore d'olma che RTL resti a stetti in una ferma casa da medias.
1: Ella entra in sia nuova funzione il settembre e a degna da ple un fans piteschen da malzognas psichicas.
3: Und das bedeutet, dass wir wirklich weiter überlegen müssen, wie wir umgehen mit diesen gestiegenen Fallzahlen.
1: La psichiatria d'infanzia giovanile Zacoira e agli Cunfegn, RTR informescia agli microfone Sergio Guetsch Bavegna. Eir con bus para da davantar a degna pi popular, las novitats con Maria Fiali.
4: Il bus Publix a Quira ad en l'Engiadina Ota an l'an passat transportà in tut 9,8 milions passagieres e passagiers. Qua in var 200 mili de pli che an clon avant. Consunt in l'Engiadina sai la domanda s'augmentada, qua è per 8%. Scol gestionari la bus e service SA scrive in sia comunicazione munti e la svilta a bun 34 milions francs. Il Gudoin a bun 2,2 milions francs. Il traffic public in Svizzera tuce ervina vanter in dels passagiers in l'Europa. Tar il traffic da Via 4 s'acciata la Svizzera sin il terz plaz in Congual europeic, comunicesce l'Uffizi federal de traffic. Il 2025 sain morts na gins passagiers in trens, barce suppendicularis. Blin avant saia er il dumber da persunas greva main blessades stabas. Auter aia quaid entant vesi ora tar il traffic regional in las citats. Der Trams und Bus sei il Dumber der Accidents grävs gräschi ils ultims 30 ons, l'an passat seinen tut 30 Personen mortes. Il Cusier des Centuns Turicais, Daniel Josic, banduna la Partida Socialdemokratica. La Partida na bec sostenì sia Kandidatura per la Selezions del Cusier des Centuns il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidar, schuela gic durante una conferenza da medias. Finusa naja dana gins discurs con autras partides. In a demissione anticipada, sco consiglier des Chantuns refuse el. Per il moment, veia el politisar vin avant en la casa federala senza partida.
1: La Hezbollah è contro la pausa da combat con il Israel.
4: Ordavant veven l'Israel ed in a delegazione libanese a Washington decidì in a pausa da combat. La condizione saia che la milizia della Hezbollah terminesce il combat e che la si ritira dal territorio nel sud del Libanon. Quai ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setza na becch fac parte al discorso a Washington. Intanto il chef della milizia prende posizione. Denor el muntia questa convegna quasi la capitulazione della Hezbollah. Se Israel si ritira d'entanto al Libanon, sai era il chef della Hezbollah per una pausa da combat.
1: Il campione svizzero da Valapè, FC Thun, ha presentato oggi il nuovo trainer.
4: Gianluca Privitelli, in da 48 anni, ha trainato l'altra trainata la squadra nazionale U20. Tra i profis, non sai anche mai stato il chef trainer. Privitelli surpia il posto da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nuovo trainer da Union Berlin. La giocatura da tennis russa Mira Andreeva ha domani il pass nel finale del French Open. Ella ha guadagnato contro l'ucranese Marta Kostyuk con 6-1 e 6-3. Ci che venga a combattere nel finale contro Andreeva, venga decisa nel duello tra la russa Diana Schneider e Maja Chwalinka della Polonia.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mobbing, stress in scuola, violenza, accia, a degna da ple un fanz en psichica manch malzangs.
3: Denke, wir müssen noch viel mehr Gewicht legen auf gute Präventionsarbeit, Präventionsangebote, sei es kantonal gesteuert oder national. Viel mehr noch investieren in die Zeit der frühen Kindheit.
1: La situazione attuale della psichiatria da infanzia giovanils an Grigion pitarta in tenkel magazin ossa in sguard sen l'ora e sen la situazione da traffic.
0: La meteo.
4: La notte da Mamarvei potesse dar pliev già ferma. Il confine de naif s'ha sbassa sen 2 mm. En el decurs del di duai dar aura variabla, a quir arriva la temperatura da maun fin a 19 grads, a sa meden fin a 30 grads.
0: Vias e traffic.
4: L'autostrada A3 è serrata tra Rota Bruna e Panaduz per via di un accidente. Il traffico viene sviato verso Rota Bruna. E da quintar con var 20 minuti sta più tempo da viadi.
1: Simona Caminada, o nom la nova direttora da RTR, il Consell d'Administrazione della SRG SSR o eligia ella unanina manch, scu successore da Nicola Perne, la donna da 39 anni è oriunda da Castrisch e lavora da venda prest kinderjons an differentes funzions per la SRG SSR, il Davos o ella rapportò per SRF da Roma. Simona Caminada surpeglia il nuovo post di Zamprems da settembre da Caston. Gianna Maria Cantiani o discuria con la nuova direttora da RTR.
5: Simona Caminada, vos vis anciet vossa carriera giornalistica con in practicum tir RTR, ossa esses vos la direttura della Ceda Medias. Che fa sgostias ni motivescia vos da surprendere quella lescia?
6: Io sono cascita sia che strisce in sua selva e avrei anciato in romanzia mia carriera giornalistica. L'anciata era quella della quotidiana. A Svente, scopo svei sdeci, gleiti esci in tir RTR con il practicum. Io avrei un priu da fa televisione tir RTR. Se vi torna a una vosa, il cantun grigione in romanzia, e se vi da una vosa, se c'è alla casa RTR, a supprende responsabilità per quella casa, per il servizio pubblico del futuro, quei quei che motivau mai.
5: Osa la SRG SSR, quella sto reducere 900 plazzas, non sto in spernier 200 milioni francs, ad du manier la transformazione digitale, ma anche se cor, perché vutin sorprender in incarica che colligie da cun schibleres grandes sfides?
6: Le sfide sono grandi, la Spagna viene dalla politica, la SRG, SSR sta supprendendo quella sfida, fa un passo di trasformazione che noi siamo pronti per il futuro, che noi cresciamo più insieme le unità regionali che noi vengono per tutto, come RTR, RSI al Tessin, RTS alla parte francese, SRF alla parte tudescia. Io avevo grande gusto di fare questo, di fare questo, di vivere l'uvrau 4 anni all'Italia, va viu che quei monti che le medie pubbliche sono influenzate direttamente dalla politica, che la montata delle medie pubbliche prende giù. Giornalisti e giornalisti che fanno quello che la politica di stanno i. Io le combattere per un servizio pubblico fermo in Romancia, aber in Svizzera, a cui quei esci in una sfida che specie, aber quei quei che motivesse me da divinare.
5: Per la presentazione di Dots, vi sono detto che vi video iniziare più intensivamente il potenziale pubblicistico di RTR a portare il programma ampio di RTR al pubblico. E RTR, Dots, da me, invece sono fece di RTR di pubblico.
6: RTR fa una buona lavoro di RTR del pubblico che vese lì. Sono smere in cellule regioni, cellule unità regionali. Lì fa RTR proprio una buona lavoro da Mossau, che è il da voi sonst. Io ho idee, io ho visioni che non si fa. È un pifetto qui, quello che si può usare per tradire. Io le ho venuto in quella casa, io le ho cinciato a te là, cercare le collaborature e le collaborature vesen, a cui els si mettono avanti e da fare il programma è un pistretto per il pubblico. Io le ho in discussione con il pubblico, non sto in resta ad essere la voce. Il nome della SRG SSR al Grigion RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma questo non è di stare a tir del pubblico e non sa mai essere a vonda di tir del pubblico.
5: Voi avete una grande esperienza giornalistica, ma non esperienza da manare niente, voi siete giornalista, ma invece manager di RTR, ma non passa 100 persone, cosa volete fare qui?
6: Io vai als Davos Ons Slovausco giornalista da televisione. Televisione fanza mai per sul, scu fanza dine in team, le vai io dine giù in una rolla che vai su più responsabilità. Quella base che vai su mettere è una base fece solida, non che sai usa bagaggia a sì, quelle esperienze, le abilità, de management, de manà. Io vai mussau e ampliare projekts più grandi che vai giù als Davos 4 Ons, per esempio, als Jux Olympics all'Italia, l'elezione del Nief Papa, che vai surpriu responsabladat che vai menau in team quei vegno ad approfondi ad ia vegno la fa quei tun cor ad olma ad ia vegno al s'engajamai che nus essen fits pel futur a che quella casa vin vin avon a va vin avon
5: la SRG SSR a con quei RTR i an in a situazion un po incerta con grandes malsirezcias blera ia tema forzer per sia lavur che fa Jesus per tenere un zemel tot a per sirar la qualitat.
6: Per me è difficile importante che quella lavoro con la direttura che faccia insieme con il team. Noi siamo in team, il team Casa RTR, qui abbiamo in tutte le regioni, e veniamo ad essere che io, e veniamo a lavorare la partecipazione da sei città, e veniamo ad essere la voce della Romancia e la SRG, SSR, e veniamo a rappresentare RTR Novias. Il dialogo che noi stiamo a prendere è con la politica, è con il pubblico, è con altre unions al canton Grigion, aber resuls confins del canton Grigion, no, ad javin el se mettere mai con cor d'olma che RTR resti a stetti in a ferma casa da medias.
1: Adei la nuova direttora da RTR Simona Caminada las domandas a faccia Gianna Maria Cantiani. Vincent Augustin, presidente della Societat Portadra da RTR la SRGR, è sto in tracea ferma mancia enten quella elezion ed elle fitch persuadia da quella scelta.
7: Elle è semplicemente stata la mildra. Ort optica pubblicistica, che è importante per la Chiesa da Medias RTR, avere l'ottica di portare nuove idee in questa Chiesa, già nel mondo digitale mediale Chiesa Media Fitch.
1: Il Madenvala per la direttora generale della SSR, Susanna Ville, ci è stata involvata in il processo di elezione e per ella è Simona Caminada precisa la dreccia persona e la scelta veggia di fare insomma una volta con il faccio che si dovrava anche una donna alla testa.
8: Wir müssen die besten Leute haben in der Geschäftsleitung, weil die SRG ist in einem grossen Transformationsprozess und Simona Caminada hat sich durchgesetzt in einem mehrstufigen Rekrutierungsprozess. Sie hat uns alle überzeugt mit einer klaren Vision für RTR und auch mit dem Wunsch, RTR stark zu machen, noch stärker zu machen, aber auch die SRG als gesamtes Medienhaus vorwärts zu bringen. Und genau diese Haltung und das Engagement brauchen wir.
1: La nuova direttora da RTR torna ossa anche ne da a Roma, nuova c'è la lavura attualmente scu corrispondente da televisione per SRF e veiva a locon sia famiglia, sia nuova incumbenza a coira, surpeglia Simona Caminada il settembre. Siva da 4 mesi alla nuova clinica Waldhaus la psichiatria d'infanzia e giovanils una funzione custò o quella nuova biecera d'ont 50 milions francs sonosa zamosa la purgeida attuale quella tangia bec perché ci data degna da ple infanzia ci en psichica manc malzang ter blers voglia per mobbing stress in scuola violenza a cia ed oter ple la salistas da specie in consont der Trattamenti ambulanz fich lungas dirs viner la mancanza da personas di gli fac ci engrevgescia la situazione da purgeida. Jan Specia rapporta.
9: Il nief begeit della psichiatria da fonze juvenils è pi gronze pi moderns. El begeit in forma da pavillons a jur de quere se samflan 25 platz stacionars assiat per la clinica del G, inclusiv sere cas. La casa è occupata da pilanciata, completamente. Elli, la buba da 14 anni, che le resta anonima, ha clic che la serviva in plaz. E la terapia da creare, ne ho che ella sa sembrerà a colorare, sa ella centa giù, a quintare ciò che facente ella. E il momento è quoi, coi anturon con patrats obsessivs. Non si toin la Elli.
10: Obelix dice a Dina ses, quals batten, quals romans. E io dice l'aldadina quals batten quals patracis. E qui gira bain. E ai, scosin zu des vurs, che diene dins cecin sto fa. Scosin a persona stes spertai e ges ti stoso sa ileu. Ma quella persona son da liau mezza. Miu ciurvi. Miu ciao, dice c'hai tu d'auter, co quae cins les accenamen fa.
9: Quae ca in trend en l'entire Svizzera, sa mossa e a quera. Las cifras da fonze juvenils, che dovan a git, explodation. Consuna git ambulanda e domandaus. De pisiat ons, lavura Heidi Eckrich, sco direttura medicinala ella clinica. Soja jeste de specie, venjadina pileunga.
3: Das bedeutet, dass wir trotz Erhöhung Mitarbeitendenzahl, trotz Prozessoptimierung, trotz immer noch mehr Tempo quasi vorzulegen, noch effizienter zu werden, trotzdem teilweise bis zu 100 Wartenden auf dieser Liste haben, und da hängt ja immer eine Familie dran natürlich. Wir versuchen zu triagieren, das heißt, was ist dringlich, was ist mitteldringlich und was kann wirklich auch ein bisschen warten.
9: Quei scenari se muossa è claramein nelle cifras internas della clinica, a quei dils de vossi adons. Il pifitien il scass augmentare i telefons tocken tre di gens. Ion domelia genif eri redon treutschien affons, os eusi varga novtschien, peron. De plica quei va bo, di Heidi Eckrich.
3: Wir sind überlastet, wir arbeiten am Anschlag, nicht bezogen auf den einzelnen Patienten. Ich glaube, da schaffen wir trotzdem sehr gute Arbeit. Aber jetzt von der Quantität ist es an der Grenze.
9: Minchi gi sind auch bei Team interdisziplinar per diskutar ils cas. Tuon quella sasida vai per convenies, alles meieres Therapies possibles per in Patient ni Patienta, ca asche normalmein esser della partida de quels discurs. Ils Motivs de Kockels afonse juvenils datenen in Russna ein Differenz. Els biteschen, per exempel, de Mobbing, Stress in Schola, Problems familiars, Betrats de prender le vete, ni temes. Malgrat tot, sagi important, geht sozial veni buola curta, di Heidi Eckrich. El lokal din Schkunter, vesens Juxco, Monopoly, nene Television.
3: Das ist der Aufenthaltsraum, praktisch die Stube für die Kinder. Kinder spielen sehr, sehr gerne und die Mitarbeitenden Gott sei Dank bei uns auch. Und das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und man darf sich nicht täuschen lassen, ja, wir haben leider auch einen Fernseher. Aber das bedeutet nicht, dass Fernsehprogramm geguckt wird, sondern nur ausgewählte Filme.
9: Til begeit sau dei natschna Schola. Instrueu venien mietz di, senza squitsch e senza tests. La direktura kenosch ils Problems de praktike moin todels Patients.

che gli è RTR la sera, spero veggia sa gia in bunga de oz. Valapè hanno vista la VM, ci anceva già prossimo mance hockey senglatch, dus da nostra temas, questa sera anche avanti la 6. Buonasera.

0: Sen passa 2000 meters sur mar che è la loccia grigiun glarunesa, il 13 chitordes da Zarcladour.
1: Non va un gran plagiar, c'è non vanno serablani ad in ingedina bassa, non vanno in turnus il centun de 26 tons nell'andrevia, e finossa vanno in dusiades le centunales in ingedina 8, e ossa va un gran gusto, c'è non vanno podi Rablar trasse che no vanno se ci fu per scuola.
0: Adeje Jon Fadri Carpanetti alle Setz Luciader e Antiglioca hanno visto che la festa da Locia è già ir schon ben spert, c'è sto tot anche ne ir fac.
1: So se qui Stefne va su amo al resgium e di una parte delle tribunes e de vende lundesdì e sne loro tot Stefne che su a metter su che non sien loro prons per sonde.
0: E il plagiair letz sarò ir schon grond per quel eveniment da sport da loccia proxima mancia scuol sen la mota na lunz.
2: Curchi sport, tradizione natira sin scontren d'ina festa tradizionale, lura alio la festa grigium glarunaisa da loccia. Questa diada è il scunz da scuol sin mota na lunz. Su andai la festa del 13 de Zarcladour via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan a Lieu. De pli infos chatais-vus in rtr.ch/sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci

0: Parte argiv già sairan a 10 minuti sai las 6.
1: E traffic.
0: In a comunicazione da traffic attuale sen la A3 San Bernardino direzione Coira tranter Roten, Brunnen e Reichenau Saro per veia den accident il traffic quel vign ter Roten Brunnen giu alta ma no spera zor.

0: I dat novitats da quel turnir da hockey sen glatsch tranter Nadal e Bumang ci ateira on per on interesse international Ozenia publicia il plan da G dalla Coppa Spengler la onor da poder ricevere quel turnir da tradizione il 26 da dezember on Keston il Langnau Tigers els gioian il G d'avertura ancunter Adler Mannheim Langnau c'è già per l'impremeda dalla partita alla Coppa Spengler. Il club da hockey da Tavo lets gioia il season prima match il second de da turnir il 27 da dezember on faccia da Savei Rozzi il responsables dalla Coppa Spengler. La edizione da Keston anceva con il match d'avertura SCL Tigers contro Adler Mannheim.
1: Nova sort il mondo al sport. Der RTR.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, ievia sera, a cheu ven la sovesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nova direttura de RTR. Ella entscheive in prim de settembre. Al medem moment fa ella e part del comité direttiv della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Pernet amidau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha inciet sua carriera tiella quotidiana e lui fa in practicum tia RTR. De Pibi va in 15 anni lavora le giornaliste de 39 anni in diverse funzioni tiella SSR. Als Davos 4 anni tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Elendiadina Bassa, aftana l'emidada del Hotel Chiasa Paradis ad in resort con hotel in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanze e le svotante della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, due da in resort con hotel con circa 190 lecce scauls. La musica classica contemporanea a Yael Grigiuni in pinche scena. Per una gruppa di persone ferme engagate in quella, dati osin grom premi. Ein Ensemble Ö de Quera, con 13 Musizisten und Musizisten, sowie in den Premis der Musiker Schweizers gewinnt aus München der Uffizi Federal der Kultur. Al Premier dort aus Konkurrenten Meli Francs. Al Grand Premi der Musiker Schweizer dort aus Konkurrenten Meli Francs, sowie la Sguglia Ladra Nadia Reis del Kanton Schweiz. Aus Jutoric neukiad auch in Plum Politik. Il consigliere del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Push bei pel consigliere del Stanz al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Li amne vergade veven als delegai e les delegades della partita bo sustaniu la candidatura de Josic per le selezioni eni non. Els anderen facciaue del, de vi bandunautia de mondes importantes, memia sevens la linea della partida. Per exempel tia de mondes d'asil e d'egualitat. Quei è tot per oz, io gli vi gelvino von in biala sera con nies program.
2: Grazie Alexi. Giuseppe Seira, ci oggi a Firo, ozzo, savia galdeiren de liber per ci o John Anchet, la Seira Soncia, otters ponank zalegrar. Questa sera voglio trattare oltre anche per una scoperta astronomica.
3: Mein Glück war an dem Tag, wo sich näher die Erde, dann habe ich gesehen, dass etwas läuft im Bild. Und habe ich gesagt, das ist etwas Neues.
2: Adei José de Queiro, scelogia il cliccio da Qatar in asteroid. L'antira istorgia anche avant le 6:30 al microfone Sergio Guetsch. Buonasera.
4: RTL. Mes Radio.
0: Mia Lingua.

0: Pascal Gamboni ha il nostro programma di musica che questa sera iniziamo ad apprendere a conoscere meglio Giancarlo Simonelli. Si sbappo fondò la cappella Engadiner Ländler Freunde, schon da piccione el crescia se con musica popolare, oce el setz come member della formazione. E sto tanto becce degna essere musica popolare, Giancarlo Simonelli plaienir otters stils da musica schiele sen viadi.
1: Ecco, per esempio, gera in l'auto, musica. Allora, che cosa dipende te il mens fermer, scuccia, scuccia un sent, scuccia sull'andere via, quello può essere appunto, ci lasciano da trese, una CD, da Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, insomma, e non può adesso si mettere avanti una vita senza musica.
0: El giolda del play musica autentica, musica sincera, ci vigna faccia da cor.
1: A me piace, per esempio, che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, per esempio ACDC o da quella roba, o Deep Purple, da quella roba, Queen, scusate, tu hai il nome, c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che è una per me delle assolute migliori musiche da pop.
0: Adeia Liglia, multi-instrumentalista e cantatore Giancarlo Simonelli, antigliarci musical da questa sera alle 6:30 antigli radio, racchinta el da sia veta musicale.

Senan passa 100 commembers, ils commembers dalla Uniunga da Astronoms Grischunz. Quest'on ins ponu dar in chapetel special an la istorgia dalla Union grazie agli teleskop grond digli mirasteilas a falera e gli gartagea da far per la seisavla già in a scoverta astronomica. Il manader digli mirasteilas a falera e digli astronom da hobby José de Queiroz o cato in nova Ruit, e posco ci l'ho tradizion er dar en nom a quel. El o decidia pil nom Grischun. Usceia dati l'ossa en Grischun antil univers. Gabi de Gonda.

RTR Giv Giaseira an 3 minutos e la 6 a mesa e su onda la emission Arch Musical giaste Giancarlo Simonelli dalla formazione da musica Engadiner Ländler Fründa el è multi-instrumentalist e cantador il Arch Musical alla 6 a mesa agli microfone sto Sergio Guec giovesce una bella sera ven avant bler plagiair con RTR. Yeah.

0: L'arch musical. La musica en il center.
1: Musica populara, musica instrumentale, cant de cors, musica de country ed è ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica c'è è il mio ospite di arte musicale, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre l'azzur della musica, c'è la musica che fa il più buon, c'è l'inno che il titolo fa il buon e c'è che inspirisce il componer. Mio nome è Hugo Scher, a da voi apprezzare le auditori e apprezzare le auditori in cordiale benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Kapelle e collegiaus ferma man cu la famiglia Simonelli, il Bab Carlo, a fundau la Kapelle insieme con Arno Kaflige Christian Müller a quei il Jahr 1960. Lui aveva Giancarlo Simonelli di Stusons. C'è le primes regurdiences musicales de Giancarlo Simonelli.
2: Ma egge son curce da exercitavent nus in cia de fe e deve già da dire let. Le due gradoce lasciano avere la porta, c'è cioè da potere in se musica. E c'è vince, chico era una parte della mia vita, al comandamento passiv e ora attiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
1: Ma in lanciata piaceva quella musica?
2: Ma è da dire, a me piaceva e piace in se. Era da tutte sorte di musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se ben fixo su un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una show di qualcosa in televisione, in radio, devo lì, da l'uncia terrora, c'è chi coesse, o c'è der schwell da voando, da perfino registrare, così in una casettina. Hai, da là, no, che l'interesse era semplicemente scuola.
1: Alla musica popolare c'è montata a quella, also è usa un.
2: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo, forse un po' hai la fortuna o la situazione c'è chi era per me tocca cosa normale e che non era per me genere non è una domanda da prestige, se che è stato la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare una grande piazza in mio cuore.
1: Patrace una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi la pubertà, forse non è in piazza scuola. Con tutti sono piuttosto fans di hard rock, also, di quelli altri stili di pop rock. Come è stato un tema dentro dei giovanili? Ma mai da una situazione in cui quasi stiu difendere la musica popolare?
2: Che lo sono effici interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano la clarinetta, e diceva, era forse era un po' l'avvantaggio per i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi, per esempio, al Cialan de Marz, a Schlarigna, e con Matete, da 6-7 la classe. Allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale. E allora era chico già in sé evaso, questa domanda era già evasa.
1: Adel Bab suona una dina accordeon, sengen di Ländlerfreunde, il Jauk, il Zeppa suona il Giun. A vos sez clarinetta, cosa venisse la clarinetta?
2: Ma che allora era interessante e non era a sia tempo, non proprio che il cinci si decideva enorme svelte, ossia, e mia papà mi domandò, ma non avessi sveglia di suonare un strumento? Allora ha detto, no, perché no? Ma c'è per un? Allora ha detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ha detto, Questo sono mica e sono da spiù, non so, 50 anni di clarinetta.

0: Il Hof Narraschottisch, scritz de miu hospkeu egl art musical Giancarlo Simonelli. Anson a el raquintau cal agi in priu de buob la clarinetta. Quai ai denton bo il sulet instrument cal suna?
1: Questo instrument si sumnia da tempo in tempo, zieva mem, elder dit, e suna era clavazin, as in postude druvo che l'olora per de scola da musica, respektive manch instruir centro, c'è stu che dir, per accompagner alle classi, per esempio, appunto accordeon vevens dit, loro sono i bass elettric, loro sono tenia tiers, scurcia aveva la band da scola, per esempio, de allora penso, ma come c'è un bass elettric, loro de comprò un e tre scheloce aveva, loro già suonare giume, c'è aveva lezioni dell'orciatore, era la sua musica e da d'autres. Lura per cusiumes, per esempio, era qualcosa che faccio fisico con gente. E anche se, per esempio, clarinetto da bass, che è stato un altro strumento, era una strategia voglia di fare differenti saxofoni, come tu avevi detto, hai un po' di tutta sorta, ma in sé l'instrumento principale è la clarinetta.
0: Questo non è un nozzo, mi dicevi, è un stedi.
1: Ma appunto che lo è un po' era difficile tre che lo c'è la cappella in Gdinerlander frunde naturalmente era un po' ridotta o Arno Caflisch non è più il Sepp Simonelli non è più Fredi Oswald è già lunch mort hai e allora insomma non sono enzenche ma non più scegliere e che è enorme difficile che lo so mincinci su un strumento se non so proprio il schiccio da dire su un erde che c'è vart e se so da su un erde allora è finito la lunga esercitare su let che lo trovo enorme disciplina e trent mensch l'era un po'.
0: Io non mostro il sangue di una ländlerfreunde come è svus veni come membro di entrai della formazione?
1: Che lo era in sé qualcosa fisch naturel, ma stai forse a dire giusto da cominciamenti, no? Era un gran privilegio, c'è poteva in sé mi installare in un nia già fatto, e che lo era naturalmente enorme bello, ed allora una volta per una nozza poteva, era un po' giudere, e si aveva più tardi, forse una volta per un anniversario, e c'è che allora io pass per pass, fin dal 1987 era che c'è allora la prima volta podia far parte di una registrazione in studio e hai schon studiato qualificare, also, che non ero scelto il babbo di mio figlio vegna e su non si trnus, l'impresso aveva schon erde per schwader, che allora schon era, ma aveva proprio er booms magisters e appunto er booms co-musicans.
0: Der Engadiner Länderfreunde, koi hat ja mir in so quasi die, koi stau in eine Marke, nie in eine Marke, in eine Szene der Musiker populärer Schweizer, seien sie deklarade, koi, koi sie mir nie schien konuschenz, nicht gewusst, dass sie mir schien konuschenz in Schweizer.
1: Ich kreie schon, zu kehren, per eine Part, per eine Buhpart, eher fortuna. Prinzipia, kiste Musiker, kon kiste Instrumentation, eher proprio eher del giust Moment, del giust Löhne, wotte. Anche che conoscevo, conosce la formazione classica della musica grigionese, e so, due orgelins da Schweiz, due clarinette in Gium, e per noi erano due accordeons, also als Grands, allora una, due o perfino tre clarinette, allora sono esertiers altri strumenti, arrangements speciali, per parte del fitch pretenzius, ma in stesso senso che era da tadler, era per gli conosce in uraglia scolede, e loro naturalmente era forza, che lo so, anche erde manzunere al Wiesel Gierke, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan del Engadiners, e lo vedo naturalmente era fitch fernprofitto, perché si poteva telefonare e dire tu Wiesel, mi rendi dir etwas. Allora era già da c'è una televisione, ma che era proprio, era un po', also per una buona parte, c'è una fortuna.
0: C'è una di highlights in quel zone, in quel decennio, scusa, anche di una Länderfreunde, also highlights per speziale, per Giancarlo?
1: Ma che sono diverse, non so, per esempio, sono con la PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e là vengono in prima volta il Casino a Basilea, con nos concerts, che era per esempio quel cosa, noi venivamo a guadagnare il pitch in privato, che aveva già un pre-tele a sia tempo, noi erano diverse emissioni di televisione, era all'estero, noi venivamo a fare jazz, viedis all'estero, che quello era un highlight. Ma che se mele dir, che se per par de robe speechness in scunters con musicantes e musicants, e che lo forse c'è sempre un highlight, è c'è scognuscia extrem gera liet per par de fitch concente, ma che non è niente così importante, ma c'è non si fuss meri nia cognuscia, e che lo è già proprio da pigliare x un highlight, che se adesso ed era proprio flotto.

0: Cuva es entschiet mingetone a scriver sets tocs per musica populare, also componer, cioè il componist.
1: Makeler era al cumanzament, es wäre noch das Sentiment, tots componen, ne volle sehr noch. Er dice d'una componer, es un po' un gran plate, scriver in Töcin. E lura, sì, lura so che cumanzò, ed è nato cumanzò magari bot, come mir prüm, Deutsch, gell, nun era so just ein Highlight, gell, es potesse so stricere oder della Liste des Highlights, ma a me auch simplement fascinò da creare un'egene Melodie e lur impostu der da arrangere, che è cerca cosa enorm cool, c'è spon lur a gardir, c'è facce o se per altro svustiers, c'è che tu ne da quel cosa e c'è che non è stessa nada mem. E che lo, in se lo, hai loro 30 rand, vende ciò che c'è a dimente, loro scrive ciò che c'è, so se c'è un po' in più chiede, e hai, ma in postura dell'arrangere è cool.
0: All'inciata è l'omicicata in una melodia, durante, con canzone, semplicemente scia con la clarinetta, tu danina si dà in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che ma che per esempio, tu tenore, non so, X a fare la douche o se sono in toilette, sono il diavolo, no? Tu noti che vengono di me anche cose o è oggi X un motivo, genza, a me interessa, o se c'è la musica che dice X, che le armonie, se può essere più per un teggio di musica popolare, e allora vengono e prof da fare lo 30 o c'è del lungo russo, allora dici, so, o se vengono e prof da compondere una mazzurca. E quello vengono ora tutto quel cosa flot e altra roba a spolura stuzzere.
0: Tu da quel titolo che vuoi dire già un e o da l'accena prima c'è mai Hofnara schottisch a nono. Quel titolo che ho creduto non si buona mai per qualche magari dati al stocks populars titoli stravaganz magari con flois in titel.
1: Ma giusto che ist Hofnara schottisch era che in sé ed era giusto il tempo von den Ländlerkönigen, allora di dit mince rats, drove era ein Hofnar, e perché lo era chi con un po' con un, anche un po' con un schmacer dolce, so dit, appunto tu chist hype, con chist, con titels, e con, scusate dire, con gruppi, ci vengono misi sembl, boccio squadre, nazionali, e cioè, chi era un, e l'altro era in se vide che il Deutsch der gran gust al nono perché c'è per che la registrazione sum in se era in se mia figlia sembl con la gia e la sono lunch gia e allora depenso non potete in se notte suoner con ella allora ben se c'è più tiers Gian Andrea Janet col cello e Anastasia Janet con la Ercola gia allora so che gia da fare in Deutsch c'è tu a sem suoner e c'è un po' di quelle cose che sono tutte simili e che allora allora quelle cose senza X un impistamento malin che era proprio quelle cose per il nonno per mio bab e c'è stato sulla melodia il primo zooms che lo vuole per fin su questo centesi sembra col nonno
0: also nonno è il bab bultat
1: no che lo che cosa in sé l'impistamento era che il c'è tre scheloce mia figlia il due Janetzem sono, er che in Deutsch c'è la sonne in un certo tempo nono.

0: Sì, sì, assolutamente. Perché ci scudite e conoscete i Herbgers esponenti di quel genere di musica. E guardare emissioni, e tegle emissioni, dischi compacti, da quella roba, da una più poche, perché c'è che con tutti questi storici dell'internet e anche una più difficile da fare rendere c'è un progetto. Magari c'è un c'è intorno e discute l'orecchio con i miei soci un po' c'è che vuoi, c'è che piace e c'è che inutile potesse fare un segno di domanda.
1: Ja, wie der Kulst, die Wieske der Musik, also aber Musik populär dort in der Schweiz, also beispielsweise die Bradelberg-Musik, kula Abrispolka, quei ist es eine rechte Formation austriaca.
0: Präzis, ja, e a me interessa, e dice d'una, che ci sono domande, c'è musica di pleasure, di interesse, dice d'una, da A fin Z, dals alder Bube, fin es easy top, a me interesse tot e da lono è super e c'ha da dire che è c'ha piuttosto che c'è un tegla be un genere di musica perché c'è loro smancente che c'è già un'altra super cool roba e c'è da dire che tu mangi Ramasso o Ramas musica popolare dall'estero che lo da Spianski che de clapò un po' Tres Uoli Moser e lei è redattore di musica, musica di professione, è co-member dei Engadiners, e lei è un po' musso, che da un certo d'altro in il mondo della musica.
1: Allora, sei un Kaiser-musicante, poi siamo in der Blaskapelle, eine letzte Runde, da gogra quel titel, ne ha qui una... Also, piuttosto per vedere il Kaiser-musicante, ne per vedere il titel. Incoraggio a questo.
0: Anche schon in prima linea per i Kaiser musicanten, noi erano in Deutschland passò a glir live in der Kels, già Volker Zwil, che era una sella relativamente spiccia, e Kels sono semplicemente infernels, che sono lacane, che la brillanza, che la precisione e che il gusto sono erchi, che era semplicemente geniale. E in letzte Runde, chi ho già visto me donna, perché c'è la tegla fisco gente che è Kaiser musicante, ma chi è una combo geniale.
1: A quelle due formazioni udin us la Bradelberg Musik con la Abris Polka, a gisch us il Kaiser musicanten con eine letzte Runde.

0: Vustet leis il arch musical che portretescha oz Giancarlo Simonelli, clarinettist dils engadiner Ländlerfründe ed in interessau vid bia stils de musica. E musica populara d'autres tiaras interessescel, a con quei che sia famiglia, a una casa ed Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion che l'agi con la musica populara da leu.
1: Ma Genza, giusto in la Lombardia, a so d'abger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è la musica da sotto, sono lo polkas, mazurkas, also le polkas er scusciottis, clero doc lor er paso doble e tango e da quella roba. Ed è su un insieme, er con orge la mem, con una chitarra da bass, e c'è, e chi con tune insieme, relativamente, volessi dire simile con la musica, e c'è svolo a che sbalza, a gardere, chi con grandioso, ed è con la musica, a me piace che lo, e hai, è su un mezzo tagliem, che lo, es forza era un po' il motivo de non se venne zero se già e venne da spiù già lei da com già da spiù 50 anni su se c'è già una certa relazione con l'Italia.
0: Allora vai a vedere il maleggio del status ma te da bozza da Giancarlo Simonelli in skin rocker also sind in Harley credo che sei io conosco il bosco ben questo è in una jacca da curom spiegel del soleil e skin hard rocker e magari gust la musica da hard rock ni rock.
1: Ja, in ogni caso, sì, è il dire, insomma, a me piace, per esempio, che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, per esempio, AC/DC o da quella roba, o Deep Purple, da quella roba, Queen, c'è un tuo nome, c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che è una per me delle absolute migliori musiche da pop, perché c'è l'osso semplicemente dagli arrangiamenti e tutto, che c'è Benny Anderson e che c'è Björn Ulvaeus, o che sono semplicemente genis, e c'è pure se potesse che intersù in c'è genere roba. No, a me piace la musica del rock che l'osso col teuf, che da, e dice, d'una, l'osso mi forza dit in boom room mensch, forza un bisschen, un möchte gern rocker.
0: Ok. Lui, also, eben schon Klarinettist, weil es natürlich auch Musik der Militär, also steile Musik der Militär. C'è i ricordienti, weil es wieder Musik der Militär?
1: Quello sind sehr interessant, che era la prima volta, che sono in Kontakt con Musica da Tola in quel segno, e non aveva absolut mehr fatto che l'ora. Hätte la Musica del Skadez, del Seminar, noch ein paar Worte. E, sì, però, ma schon portò proprio in avent, clear, che non era d'una giusta che l'occhio so che si vesco da stede se vede fil che c'ho sotto con una recruta per esempio ma era d'una consciente cioè se privilegios c'è poi ir fer musica e c'è uno stufe ir corsi per calce palingorn e salir perché d'intorno che lo mo son plagie e proprio per forza suonare in un ensemble più grande. Forse è che la precisione, ci viene domandò forse la musica del militare un po' più ferma, imprendere a conoscere altri strumenti un po', c'è che si può rabagliare ordine con gli strumenti, tutte altre composizioni. Ah, perché lo voglio dire, ed è già un profitto della musica del militare in ogni caso.
0: Leuel Gevisch, Brilliant Antwerpas in Marsch, suonaus della musica del Regimento 36, in una speciale relazione con quei tocni hai semplicemente voluto essere in del 36?
1: Nein, ich wollte es proprio dire, a me piace che il Deutsch è enorme, che es proprio fatto, che il Deutsch è brillant, che es proprio poche proprio dire, e noi wenn es una volta durante un corso di ripetizione, wenn es in se registrò che la sede, in il teatro, a cuire, e che il Deutsch, che l'ampere ci sia grata già proprio una mail, e ultimamente, kurz avevo da studiare ci si potesse lasciare e allora pensavo, ma forse di scurinzer della musica del militare, pensavo, se lasciamo gradire la chat anche che il touch e boom, erter aveva sowieso che il touch, cioè c'era dove niente di ricercarlo, e da ciò te glò una volta, pensavo, cool.

0: Anthem or del musical Chess ch'ils dus umens ed abba Benny Anderson e Björn Ulvaeus han scritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gest il tema Kanz. E quai in hobby de Giancarlo Simonelli, a bu per de pica l'enconosce sia dona Ladina ca e fec engagiada in la scena de cors.
1: Ma è de cento al seminar, e si aveva me più, ed è de... Der in sé dall'idea o der per schwarze in ucciante regge me in mia vita in un cor e la Dina e la io lunch dirigì al cor masdo il cor mix de Sameden c'era o la mudò su a Cianfer il cor mix Cianfer e allora la sola dire domandò caro se venire nostra figlia venia cor e venier non volesse gernir e dite no scusa se salto scuom con la forza un po' in ciapes e allora era che interessante non senza una esercenia con un perin ci venger contact e allora de dito c'è ma shalom da tia mia venier allora venier a cor e allora la domandò se aveva il vin e del ah sì sì è venier a cor allora era fregò allora avevi da dire ed è stato il dire a me fa che è enorm plager exercitager e non vengo mai ad una prova senza aver exercitato a me piace che sto a dire non avessi mai pensato che deo sia una certa passione per il cantiere non avessi mai creduto che uno avessi dico che è un stress che ha trans avessi detto insomma in avanti
0: in divisa è del cor mixt cianfer nessun dorma con una registrazione live e sai neanche noi in cesale qui.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era in l'auditorium Gio Adomaso a lei da com? Che lei mi fa piccio tutto fa nof e allora aveva detto la dina idea se sconate un concerto fisse schon in c'è danar. E allora aveva domandato intorno in il cor fisse su spronz durante le vacanze d'ottobre tu che c'è un po' di a fine due stress tutto logic ninza aveva messo si chiama che il quel concerto che il sacco giovane in mille gusti, insieme a Gidò, con Alogis e tutto.

Oder certuns die Regen, da provare arrangere Puccini, che questa forza sono un po' arrogante, ma è semplicemente provare a mettere scia, le svuse, le segue, le stums, cioè è un cor da laic, scucinuse, essenz, rivenz da fir tendi, avendo tu nel che il teu, perché l'ode c'è neanche il teu, in sé.

Il cor mixt c'han fer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de miu hospel arch musical de Dotz, Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha eu discurriu de musica, dils enca di innerländler frunda ad autr stils che plaian ad el. Gli antir discurs aves etat las in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica che plai busci bain ad el a cianine cal teutle fitch pugien. Dus titels che la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nur che plaits disdeschen. En quel sen eisi dec tot. Jeu son Hugo Scher a gia vijau la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

L'arch musical. La musica in il center. La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: got something I want to talk about.
1: Curachi sport, tradizione natira sin scontra in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigium glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola Simo Tenalunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan a Lieu. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

has lustet sie. Wie iPod, summen aus der Kanzon.

Blink.

0: Il dì per RTL.
1: Ja, ievi sera, a cheu ven la sovesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nova direttura de RTR. Ella entscheive im 1. September. Al medem moment fa ella e part del comité direttiv della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Perné amidau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha entschiet sua carriera tiella quotidiana e lo fa in practicum tia RTR. De Pibi va in 15 ans lavora le giornaliste de 39 ans in diverse funzioni di la SSR. Als Davos 4 ans di SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. E l'Engiadina Bassa, aftana l'emidada del Hotel Chiasa Paradis ad in resort con hotel in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbau la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votants e les votantes de la Vischneunca de Schuol veven det je al novembre vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, duai da in resort con hotel a con circa 190 lecs cauls. La musica classica contemporanea a je el Grigiun in a pincia scena. Per una gruppa de persones ferme engagades in quella, dat jos in grom premi. Ein Ensemble «Ö» de Quera, con 13 Musizisten und Musizisten, sowie in dels Premis der Musiker Schweizers gewinnt sur daus München der Uffizi Federal der Kultura. Al Premier dort aus con 40 Meli Francs. Al Grand Premi der Musiker Schweizer dort aus con 10 Meli Francs, sowie la Sgugialadra Nadia Res, del Kanton Schweiz. Os Juturic ne uchiad au in plum politik. Il consiglio del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Puschpai per il consiglio del Stanz al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Li amne vergade veven als delegai e les delegades della partita bo sustenu la candidatura de Josic per les elezioni in non. Els anderen facciau ad el, da vi bandunauti a domandas importantes, memia savens la linea della partida. Per exempel ti a domandas d'asil ed egualitat. Quei è tot peroz, jau je vis al vino von in a biala sera con nias program.
0: La saira ter RTR. Unscovrides. Hits. E sempre verzi. Musica non stop.

0: e cuan giustizia.
1: Io sono l'Alexa De Plazas, dirigente della musica da Giuventecina da Quera, e già vi vien divertimento.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, cur ciò zulai dar ceus co uos ac sclerirà o val, sun eu fin già sormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm viadi fa cum mai. Non svein in clez. Tu sas quae ceu manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gischeit. Las pleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il cercladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gi in sturna. Nies auch, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent il stes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nus, nus stein en harmonia, quei temps che